riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e magese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati, e vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati.

Cambia te spiegare com'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona o il mare di una remota spiaggia cubana, o un greppe dell'Appennino dove risuona fra gli alberi un'usata ruvida tramontata.

Oh, restare in silenzio al suono della tua voce. O parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce. O nascondere in due sciocchezze che son commosso.

La bruttezza è psicosomatica. Te la fai da te, con le tue meschinità, con la tua cattiva coscienza. E finalmente si può andare da uno brutto e dirgli: cretino. Solo la coscienza fa bene al viso, altro che creme. Mi dispiace per la Max Factor. Oddio, rimediano, eh? Caro signore, la nostra ditta non ha esitato a ribaltare le antiquate concezioni sui prodotti di bellezza e vi offre oggi una nuova eccellente serie di prodotti antismorfia. Adorno per uomo e Cooper per signora. La coscienza ha un indice di gradimento altissimo. Tutti sono pieni di coscienza. Da famiglia cristiana al Ptup. Si sa, la coscienza è lì. La coscienza può essere individuale o sociale, famosa. Quando è tutte e due insieme è un casino. Dimostrazione. Coscienza individuale. Mi occupo di me, della mia sensibilità, del mio modo di amare, e quando c'è un amore e mica male vado dalla mia donna e glielo metto lì. Voi uomini non avete fatto il lavoro sul corpo, si vede. Tempi durissimi, eh? Prima della liberazione ancora si poteva vivere. Torno a casa, riguardo il mio amore, prendo coscienza, sì, qui effettivamente sono un po' sempliciotto, sì, è vero, qui lima, revisiono, lavoro come un pazzo, un'estate tremenda, gli altri sono al mare coi figoni, stupidi, io studio, a ottobre mi ripresento dalla mia donna e glielo metto lì, il mio amore. Lei lo prende con cautela. Non è più come una volta che ciuff, si immergevano, si affogavano dentro, ora c'hanno la coscienza. La coscienza è un salvagente, quella individuale. Quella collettiva, un canotto. Altra tendenza. Altro che cazzate esistenziali. Priorità al ribaltamento delle strutture economiche. Il resto viene da sé. Nel frattempo calci nel culo alla moglie, niente foruncoli personali, le responsabilità sono collettive. Tutti dentro al canotto. Io sono un po' imbranato, vabbè chi se ne frega. Remo, è la comunione dei santi che conta. Calma, qui arriva la fusione e la coscienza può diventare veramente completa con da una parte tutto il lavoro politico di lotta, di individuazione del nemico e dall'altra anni di lavoro sul corpo per renderlo bello, spogliato da tutte le scorie e finalmente al Parco Lambro nudi sì! Ma contro la DC! Come se non fosse già abbastanza innocuo prendersela con Fanfani, uno quando lo dice deve essere anche nudo come un cretino. Ma chi ha la coscienza non si arrende mai. Ce ne sono altri famosi per la loro coscienza. No! Loro non si occupano di modi di produzione, di rapporti sul lavoro, no. Per loro la produzione non è un problema. Come intendete risolvere i problemi economici? Con onestà. Con coscienza. Per loro la coscienza è un fatto estetico. E se ti senti giusto, ti butti senza pudori, senza esitazioni e non ti ferma nessuno. E ti batti come un leone da solo contro tutti e ce la fai anche ad arrivare in televisione, addirittura in Parlamento e via con tutte le tecniche, dalla pietà alla questua, dal fascino della dolcezza allo spirito battagliero, dalla disubbidienza ostentata al digiuno e via fino al sacrificio supremo, la galera!
Io, come esponente dell'onestà, mi ribello e lotto fino alla morte. Sono pronto a pagare in prima persona. Mettetemi in galera, fate il vostro dovere. Non la voglio l'immunità, non la voglio. Io lotterò con le stesse armi dei poveri. La fame, che disastro, che disastro. Io, come paladino, non sono tenuto a sapere se i mulini a vento sono nemici o no. Io sfascio tutto. Potere alle minoranze, al risveglio della coscienza. La coscienza! La coscienza è come l'organo sessuale, o fa nascere la vita o fa pisciare.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria.

occasione buona per il Napoli, anzi Busio in possesso di palla, avanza Busio.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sempre.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare

è cominciato in silenzio ai bordi della Milano da bere. Tra i padri di famiglia coi loro bot e le loro Mercedes, timorati di Dio delle tasse, elettori di Craxi dei suoi, spaventati di perdere tutto se qualcuno li avesse sorpresi.

0: Buonasera a tutti quanti. Buonasera, state bene?
1: Stiamo bene, sì.
0: Dopo me ne faccio un goccetto pure io, quello buono. Buonasera a tutti sti belli signori che mangiano. Buonasera a ste belle signore che bevono. E a tutti sti farfelletti che giocano tra i tavoli. E voglio suonare una bella canzone e spera che state bene per tutta la serata. E che digerite bene.
1: Che ci ammazzo.
0: E dice, chi è che ha fatto le sue arrestate?
1: È stato Gino.
0: E chi è che beveva la verità?
1: È Gino.
0: E dice chi ha preso i prestori?
1: È stato Gino.
0: E dice chi ha preso la verità?
1: Gino.
0: E noi a Gino lo menamo. Lo menamo, lo menamo. Noi a Gino lo menamo. Lo menamo, lo menamo.
2: Grazie, Dio e benedica. Ho fatto la guerra io, grazie.

sulle scogliere, fissavo il mare che biancheggiava nell'oscurità.

Niente luna questa sera, niente gatti sopra il tetto. I miei sogni sono tutti rotolati sotto al letto. E nel buio con la lingua conto i denti che mi restano. Domani che farò, ragazza mia?

Ce n'è uno che mi manca e forse tu mi puoi aiutare. Per caso non l'hai mica ritrovato a casa tua, ero così distratto, amore mio.

non la credevo certo così lunga e obbligatoria questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso le

E così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli e le colline e tane di coniglio, già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

il resto della terra. Non ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

le stelle, il grande meccano dell'universo sovrano, perché l'arcobaleno è un cannone puntato sull'abisso.

l'estate da Noè, nell'arca della pancia. Non badate all'odore dell'artista ambulante, è pur sempre una carcassa di taxidermista, la carne imputridita, i gol sulla pista.

innocente come madre, come i fanciulli di Erode. E io la porto a voi affinché possiate liberarvi e brutalmente desiderare e selvaggiamente uccidere, picchiare e stuprare, sbranare nella santa anarchia del caos primordiale. Finché tutta la carne sia colata di dosso e restino lustre di sasso le ossa, e ritorni l'ordine del silenzio iniziale.

col martello perché fai dan dan, con la pialla su quel legno perché fai fren fren, costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato il primo intoppo. Lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa. Non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

0: Il luminoso pomeriggio d'aprile era ormai terminato, quando Giorgio e Piero si risvegliarono imprigionati nelle segrete. Per farsi coraggio si inserirono vicendevolmente il pene nell'ano, quando ad un tratto videro un piccolo soldo di cacio avvicinarsi. Era il nano Gurt, che sbuffando dalle enormi froge li liberò. Per sdebitarsi i due gli donarono un tozzo di pane ed un piccolo crogiuolo. «Potrai forgiarvi ciò che vuoi», gli dissero. Una festosa salva di peti salutò la loro partenza. «Ma dove andrete?» gli gridò Gurt. «Andremo alla ricerca del pene d'ebano».
1: Adesso vi facciamo una cover di un gruppo che non è molto famoso, anzi è appena uscito il loro primo disco, si chiamano Marlene Kunz. La canzone si chiama Lieve, io spero tanto che riuscirò a cantarla bene, perché presenta per me qualche difficoltà.

0: All right. All right. Yes.
1: SampleAccurate.com.

0: Ma dossi è lei?
1: Anche se la redazione si dissocia da questo tipo di trasmissione.
2: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo, sei una volta sola, dai.
1: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
3: E un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

0: E infine,
1: forza, signor Coniglio.
2: Good morning, Grendona.
3: Oggi l'ho pregato.
4: Massimo, oggi ti vedo in forma.
2: No, tu devi stare lì quando Franco dice 15 secondi in onda.
4: Non mi ero immedesimato che c'era una gara.
2: No, non è una gara, è che bisogna, è come uno spettacolo, no? Bisogna entrare come un balletto. Noi siamo tutti, due ballerini.
4: Ma non tutti i lunedì sono uguali.
2: No, non tutti. Oggi poi tra l'altro è un po',
4: tempo niente oggi.
2: E quindi, a proposito di Franco, che ho nominato, volevo salutarlo e ringraziarlo.
4: Salutiamo Franco.
2: Tra di noi c'è anche c'è anche Franco alla regia, che sovraintende e fa tutto. Noi non facciamo niente,
4: quasi niente.
2: Qui siamo a Red On Air, il numero di telefono è il 351 459 3144. Red On Air, radio mai d'ome e mai di moda. Potete appunto telefonare a questo numero perché siamo in diretta.
4: Sì.
2: Adesso sono le 10.33 di lunedì 4 maggio 2026, quindi più di così
4: non posso
2: dire. A parte questo, appunto, potete telefonare in diretta
4: o scriverci
2: su WhatsApp, sì, così magari ci date delle indicazioni. Anzi, a proposito di questo, prima ancora, sai, perché noi abbiamo questa rubrichina dei fatti accaduti, sì, 4 anni, che poi faremo ovviamente, no? E anche delle persone. Volevo parlare di una cosa un attimo, così ci togliamo il dente.
4: Va bene, sentiamo.
2: Di una cosa accaduta pochi giorni fa, che penso che tutti avete sentito, eccetera. È una cosa che mi ha così incuriosito, appassionato, perché ho sentito che durante la festa del concertone famoso del primo maggio,
4: sì,
2: quella che fanno i sindacati
4: a Roma,
2: la fanno dai primi anni 90 probabilmente.
4: Sì, non ricordo.
2: Sì, credo. E con super ospiti eccezionali dal punto di vista musicale, cioè i concerti fatti nei primi anni 90, cioè, partecipavano De André,
4: tutti
2: e di più, insomma, i più grandi, ma non solo italiani, ma anche del mondo, no? E adesso diciamo che il cast si è un po' più ridimensionato.
4: Sono finiti i soldi.
2: Sono finiti i tempi cupi, sono finiti i tempi belli, diciamo, no? Quindi, per carità, è giusto cambiare, un ricambio generazionale, sì. Però a volte c'è stata questa cantante che, scusami, ma io francamente non ricordo il nome, perché è una di sei di queste cantanti che escono dai contest, tipo X Factor, quella roba lì, insomma,
4: sì,
2: ogni tanto escono un 200 al chilo, no? Quanto mi fa?
4: Tanto
2: guardi, 3 chili di cantanti, eccolo lì, buttati lì, amici, questa roba qua, che la maggior parte durano il tempo di una piccola stagione breve, perché insomma...
4: Anche se qualcuno ogni tanto invece emerge,
2: dire. E comunque nessuno di questi li ho mai visti a livelli qualitativi molto alti, ecco, diciamo così. Anche se qualcuno di questi sa cantare, sia proprio da scartare, però francamente no. Vabbè, ma queste magari sono opinioni mie. Comunque questa cantante, che francamente non ricordo il nome, siciliana, ha deciso di presentare nel primo maggio un brano che è abbastanza famoso, che è Bella Ciao, e fin qui va bene, ci sta nel concertone del primo maggio.
4: Sì, penso che la cantano anche all'estero, Bella Ciao.
2: Esatto, ormai è diventata una canzone internazionale della resistenza, diciamo così, in qualsiasi forma, in qualsiasi caso, quindi il senso vero. Che poi, tra l'altro, molti confondono Bella Ciao con un brano dei Partigiani. Quindi infatti in Italia c'è stata sempre una polemica di cantate Bella Ciao perché è una canzone comunista dei Partigiani. In realtà Bella Ciao i Partigiani non la conoscevano proprio, per il semplice fatto che ancora non era nata quando c'erano i Partigiani, per questo non potevano conoscerla. È una canzone che è nata molti anni dopo, che racconta quelle cose lì, e non ha neanche una connotazione strettamente comunista, anche se in qualche modo la sinistra l'ha un po' adottata, questo è vero. Però insomma, è una canzone che parla d'altro, sì, in questo caso per noi italiani parlava anche della resistenza, viva Dio, ma insomma, appunto, quello che poi giustamente è diventato, cioè un brano Allora, questa cantante siciliana ha deciso di cambiare una parola. Fin qui potrebbe non essere uno scandalo, però la parola che ha cambiato è stata proprio partigiano. E non mi ricordo che frase, che parola ha inserito, una cosa tipo bella persona, essere umano, essere umano, essere umano portami via, essere umano portami via. Cioè, perché ha detto, dice, ma io l'ho fatto perché volevo allargare
4: la platea.
2: La platea, cioè, in quel caso, forse è uno dei pochi casi che bisogna chiuderla la platea più allargata, cioè, o stai di qua o stai di là, o stai dalla parte dei popoli che sono stati oppressi, o stai da parte degli oppressori, quindi non puoi allargare la canzone anche agli oppressori, o stai dalla parte o stai
4: dalla... Sono d'accordo.
2: Ma secondo me non è un problema politico, lei è proprio un problema che non ci ha capito niente, io penso, ma lo sto dicendo per difenderla. Perché se fosse il contrario ci sarebbe da dire qualche altra cosa. Io però alla fine ci ho ripensato bene e dico che forse ha fatto bene, perché in fondo, ma sì, dai, bisogna svecchiare queste cose qui, no? Io infatti volevo, e magari qualche ascoltatore se vuole può mandarci dei WhatsApp oppure può telefonarci in diretta, noi, perché io volevo proporre di creare un contest su questa cosa qui, di cambiare la parola anziché essere umano, che per carità va benissimo, però fare altre rime con partigiano. Non so se pure a te te ne vengono gusto delle rime. Bah. Cioè, io per esempio potrei dire o mio fagiano portami, cioè così, tanto per dare una oppure centromediano, così allarghiamo pure dagli sportivi, no?
4: Sì.
2: Oppure che ne so, o tahitiano, perché per dire tanto qualcosa
4: sì,
2: di esotico, o posapiano, cioè, un minimo di ironia, no? Che ne so, o falso piano, o mio gabbiano, non lo so, si può, tanto le rime ce ne stanno tantissime, o asciugamano. Se uno pensa va al mare, cioè asciugamano, portami via, andiamo al mare, andiamo al mare. No, così allarghiamo questa cosa, e ce ne sta, o mio butano, perché sai, in questi tempi di gas.
4: Il gas, quello della bombola e il butano.
2: Ma sì, o caimano, cioè ce ne stanno tante. Io non so se, o ciambellano, ma non so, ciambellano. No. Vabbè, o mio divano, non lo so.
4: Il mio divano non è male.
2: Il mio divano, che ne so, o che buono, adesso non mi viene, un mio meccano, sai, quei vecchi giochi.
4: Sì, il meccano.
2: Che ricorda un po' quelle cose, uno un po' di giochi antichi, sì, meccano.
4: La nostalgia.
2: Mezzo soprano, non lo so.
4: Vabbè, qui siamo già...
2: O maranzano, non lo so. Possiamo... possiamo fare queste cose. Vabbè, comunque io adesso invito,
4: tu lanci
2: invito perché è giusto allargare il campo, o come diceva l'altra presentatrice, perché questa tra l'altro faceva anche da presentatrice, la
4: pure
2: scelta, sì, l'altra presentatrice ha detto non faceva da presentatrice, partecipava ma non faceva da presentatrice, no, c'era una presentatrice del primo maggio che ha detto, dice, secondo me i discorsi riguardo alle morti sul lavoro, queste cose qui, i problemi che esistono purtroppo, e cioè abbiamo sempre dei record incredibili,
4: esatto,
2: eccetera, bisogna trattarli in modo gentile, coccoloso, ha detto,
4: coccoloso.
2: Bisogna trattare questi argomenti, cioè dirli sul palco in maniera coccolosa,
4: sì,
2: no?
4: Sì, che melassa.
2: Non lo so, coccoloso, io non capisco come si possono fare questi argomenti in maniera coccolosa. Dire ci, non fate mettere i caschi protettivi agli operai, male.
4: Mascherini no, grazie, mascherini. Già portate.
2: Sì, non lo so come si fa a dire queste cose in maniera coccolosa, però vabbè. Evidentemente sono, vabbè, oggi dice quanto sei polemico, certo,
4: però...
2: sembra un po' polemico, ma io in realtà
4: no.
2: domando, vabbè, dai, superiamo questa cosa, vediamo se qualcuno poi nel frattempo ci suggerisce altri nomi da cambiare per partigiano, e entriamo nel vivo del 4 maggio.
4: Pensavo che avessi preparato già una canzone. Se...
2: Subito puoi partire. Se... Ma sai, le nostre canzoni, il problema è che sono in qualche modo legate a quello che,
4: quello che raccontiamo. Quindi questa è stata una...
2: Questo fa capire come ci prepariamo bene io e Cusco.
4: No dai, qualcosa facciamo.
2: Vabbè, allora ricordiamo, adesso andiamo a una notizia, un ricordo brutto. Partiamo così alla grande,
4: sì,
2: con un ricordo brutto. Partiamo col discorso, mi sono perso gli occhiali perché volevo leggere una cosa.
4: Eccoli qua.
2: Ah, non li vedevo, cioè più che me li ho persi non li vedevo, perché mi aveva scritto qualcosa Franco, ma non lo vedo più. Ah, eccolo. Ah, dice, lui scrive, io da bambino pensavo che fosse o parmigiano, che ci sta, anche quello ci sta, o parmigiano, portami via, io in realtà amo parmigiano, però vabbè. No, diciamo, una brutta notizia che era successa il 4 maggio del... Non mi sono perso la data precisa, te la ricordi?
4: Di cosa? Qual è la notizia?
2: Di Superga.
4: Ah, sì. Allora, 1949.
2: Ecco, nel 49 praticamente c'è la purtroppo c'è la tragedia di sì. Superga. E quindi ovviamente una notizia tristissima, sì. Da sempre.
4: Erano andati a Lisbona a giocare una partita amichevole.
2: Il

0: Esatto, hai detto bene i 10 undicesimi perché erano talmente forti che la nazionale italiana schierava praticamente 10 giocatori del Torino, ne avrebbero schierati 11, però non si poteva perché non potevi andare a giocare col Torino, se no non era la nazionale.
1: Era fortissimo.
0: Era una cosa. E avevano messo un solo giocatore della Juventus, sempre di Torino, che era il portiere, mi pare, che era altrettanto bravo, ma insomma, forse era comunque sempre meglio il portiere del Torino. Comunque era una squadra
1: fortissima,
0: che non si è mai vista nella storia dell'umanità, dove vinceva così senza problemi a tipo 10-0, 20-0,
1: anche divertendosi,
0: anche divertendo e facendo divertire il pubblico qualsiasi partita affrontasse. Ed era qualcosa che c'era dentro il padre di Mazzola.
1: Sì.
0: Sandro Mazzola è abbastanza ricordato e conosciuto come grande giocatore dell'Inter.
1: Valentino Mazzola, mi
0: sembra. Lui era il padre, era Valentino Mazzola, da Cicalupo, insomma, c'era un sacco di giocatori fortissimi, ma molto, molto forti. Che purtroppo però questo sogno è stato spezzato da questa immane tragedia che ha ferito proprio il paese.
1: Sì, sì, diciamo, un lutto incredibile.
0: Esatto, e infatti la FIFA ha deciso il 4 maggio, cioè oggi, di farlo diventare la giornata mondiale del gioco del calcio, proprio per commemorare la tragedia di Superga, pensa. Quindi immagina, cioè, si sapeva in tutto il mondo quanto poteva essere forte il grande...
1: Immagina tutti quei tifosi del Torino che...
0: Mamma mia,
1: che
0: ragazzi,
1: lutto!
0: Ragazzi,
1: si è voluto,
0: Poi incredibile. Io a proposito di brani musicali, a questo punto ho trovato un brano che racconta in qualche modo proprio questo, che è fatto da un gruppo di ragazzi di Torino, che hanno fatto un gruppo che si chiama I Senso Unico, un brano neanche troppo vecchio, che era in primi anni, insomma, 2020, qualcosa così, e si intitola Quel giorno di pioggia, perché in effetti era un giorno di pioggia,
1: sì,
0: e racconta questa storia qui. Quindi ce lo andiamo a sentire così,
1: ricordando, se l'ho già sentito, no?
0: I grandissimi campioni del grandissimo Torino.
2: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire.

Bacigalupo, Ballarino, Marofa, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic. Gabetto, Mazzola, Ossola e tutti i cuori granata.

0: emozionante, un po' da brividi quando si sentono i nomi dei vari giocatori, fa un po' d'emozione, anche se uno ha una fede calcistica diversa, è nato in un'epoca diversa, anche questo.
1: Però quella cosa lì è stata tramandata e il ricordo è sempre ancora vivo.
0: È ancora vivo e senti ancora l'emozione di questa cosa qui, per chi l'ha vissuta è tremendo. Allora, che mi racconti, però? Che è successo nel 4 maggio di anni fa? Così hai raccolto un po' di informazioni, un po' di cose?
1: Sì, qualcosa se ho raccolto. Per esempio, il nostro gangster
0: Al Capone. Nostro, perché inteso come italiano.
1: Sì, perché l'abbiamo esportato. Noi esportavamo di tutto. Ma Al Capone, che comincia a scontare la condanna a 11 anni per evasione fiscale. Non sono riusciti a beccare un altro in nessun modo, alla fine sono riusciti a beccare sui soldi.
0: Tanto Capone era il suo vero cognome, cioè non era un nome d'arte,
1: no,
0: Capone.
1: Era Capone,
0: Capone era proprio napoletano, Capone, no? E Al stava per Alfredo, perché lui si chiamava Alfredo Capone, però era un classico nome, diciamo così, napoletano.
1: C'è quella scena degli Intoccabili, mi sembra.
0: Sì.
1: Che con lui cammina, c'ha tutti i suoi accolti, no? Vabbè, poi quelli
0: che
1: lavoravano per lui e tutto, che ce n'è uno che aveva tradito, lui passa, poi prende una mazza da baseball e gli spacca la testa. Tremendo,
0: Sì, beh.
1: Comunque ricordo quel film lì, Intoccabili, di cui parla questa, la storia di Al Capone, insomma, no?
0: Stupendo, da vederlo, Oscar. Rivederlo, perché sì, è fatto proprio veramente bene.
1: Qui c'è quella carrozzina, con la stazione che cade le scale, no? che ricorda la
0: famosa corazzata Putionchi.
1: Che piace molto al nostro amico Paolo Villaggio.
0: Paolo Villaggio, a cui abbiamo dedicato la sigla e il nome della trasmissione, perché lui pure la riprende nel film.
1: Va a vedere questo
0: Alphonse, non Alfredo. Ero convinto Alfredo, no, era Franco mi bacchetta di Alphonse.
1: Alphonse.
0: Un napoletano che si chiama Alphonse. Bah, mi sembra strano. Vabbè, capito.
1: Comunque stava dicendo che questa scena qui è rimasta famosa, no? Mm-hmm. Anche per come riesce a risolvere il problema. Riesce a risolvere la situazione, perché diventa che qui c'è che lancia la pistola, quello la prende la pistola, riesce a sparare.
0: Corre, afferra la carrozzina con una mano e con l'altra, e poi con l'altra poi spara. Bellissimo. E c'è questa scena iconica invece anche sulla corazzata Putionchi.
1: Poi quando lui va al cineforum, no? Va a vedere il film, poi dice: per me si alza il piede, dice: è una boiata pazzesca.
0: No, dice peggio, veramente. Non dice boiata.
1: Cosa dice?
0: Dice proprio una cagata.
1: Una cagata pazzesca, sì.
0: Che è quello poi che si sente. No. E nel libro, che è stupendo, perché i film di Fantozzi sono belli. Però secondo me i libri sono ancora più belli.
1: Beh, come quasi sempre.
0: Come quasi sempre. Ma perché? Perché, soprattutto i primi, perché, come posso dire, lavori con la tua fantasia. Quindi... tra l'altro poi il libro è uscito prima del film, ovviamente,
1: certo.
0: Quindi è avuto subito successo, quindi praticamente la gente già aveva immaginato come erano le scene, come erano le cose, e io mi ricordo quando lessi questa scena qui della corazzata Putionchi, perché poi c'è da dire una cosa, a quei tempi andava molto di moda andare nei cineforum, questi, e ci andavo pure io, ammetto, molto particolari, dove trasmettevano questi film cecoslovacchi in lingua armena, cioè delle cose terrificanti, però ci dovevi andare perché faceva figo, diciamo,
1: sì,
0: la verità, cioè
1: ti sentivi diverso,
0: che era un intellettuale, che amavi il cinema di un certo tipo, insomma,
1: sì, te la tiravi un po'.
0: Ci andavi perché ti chiedono: dove sei stato ieri? Sono andato al film studio a vedere questo qui,
1: con sottotitoli.
0: Io mi ricordo una volta vidi film proprio di Eisenstein in studio, che era Sciopero, che era sempre presso a poco i sesti anni della Corazzata Putionchi, eppure quello era con i sottotitoli, adesso non mi ricordo, comunque scritti in slavo, cioè, quindi non si capiva assolutamente niente, però
1: immagini erano, sì.
0: E quindi c'era un po' questo obbligo, no? In qualche modo, un obbligo non proprio forzato, ma che ti obbligavi da solo a fare queste cose per fare il film.
1: Ma stavo pensando al nostro appuntamento a settembre del film delle 6:15. sì. Tu fra
0: anche quello per fare un po' i figli,
1: sì, di cui poi si fa la colazione insieme, è un bel momento comunque, no? Sì. Ormai è consacrato, perché tutti ogni tanto mi chiedono quando fate ancora, quando lo fate?
0: Naturalmente noi stiamo parlando di questa cosa perché mi sono sempre detto, perché come sapete, essendo una radio web, in questo momento, che ne sai, magari nell'altra parte del mondo, in Burkina Faso, ci stanno ascoltando.
1: Eh sì, e poi
0: dicono, sì, ma dove trovate sto film alle 6:15? Fate in Burkina Faso,
1: no? No, no, ma
0: a Bergamo,
1: a Redona,
0: al cinema,
1: Quelet,
0: e tra l'altro si sa quale film si farà il prossimo.
1: Ti volevo chiedere...
0: Un parere.
1: Cioè, Fantozzi, primo.
0: Ah, oh, solo vengo.
1: Due, Frankenstein Junior.
0: Vabbè, Mel Brooks, troppo difficile una scelta del genere.
1: Per favore, non mordermi sul collo.
0: Sì, però i primi due
1: sarà una scelta difficile. Comunque.
0: È una scelta difficile.
1: Oppure, se riuscissimo, mi sarebbe piaciuto anche Amici miei.
0: Questo
1: qui è il filone, è questo, insomma.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Vediamo, dai.
0: Non lo so.
1: Tanto lasciamo correre l'estate e vediamo un po' cosa ci porta.
0: Esatto,
1: poi.
0: Ma non so darti una risposta perché... Io ne farei uno appresso all'altro.
1: Allora c'è qualcuno che vota per Frankenstein Junior.
0: Chi sarà questo?
1: Ma chi sarà? Boh. Un ascoltatore che ci ha scritto...
0: Lupo uno lì, uno là.
1: Poi dai, ci hanno fatto anche quelle risate.
0: Sì, sì, infatti. Ma tutte e due. Comunque sì, c'era questo... E quindi lui, Paolo Villaggio, facendo questa scena, mettendolo dentro Fantozzi... Ci faceva ridere, ma ci faceva anche riflettere sul fatto che eravamo schiavi di certe cose, no? E quindi.
1: Si rideva a denti stretti, come si dice.
0: Si rideva a denti stretti. E nel libro c'era scritto che quando Fantozzi, per la prima volta nella sua, e ultima, perché poi non lo farà mai più, prende coraggio e dice questa cosa qui, che sapeva che gli sarebbe costata tantissimo. Infatti, poi dopo gli è costata cara. Seguirono 92 minuti di applausi ininterrotti.
1: una liberazione.
0: Comunque vabbè, stavamo dicendo della perché abbiamo parlato della di Al Capone.
1: Al Capone, no, perché poi vabbè,
0: un po' di tosse.
1: Poi vediamo un po' altra cosa che poi è successo, ecco. Nel 1949 sempre il governo firma l'accordo, in Italia entra nella NATO.
0: Sarebbe il caso pure di uscire.
1: Sì, siamo stati dentro molto. Ecco, un'altra cosa invece, questa che è tragica, però ricorda, siccome si parla sempre di Marcinelle, della tragedia di Marcinelle in Belgio, sapete che ai tempi accordi Italia-Belgio, il Belgio ci dava il carbone, sì. Eravamo poveri in canna, come... E noi gli davamo in cambio degli operai, manodopera, no?
0: Sì.
1: E poi c'è questa tragedia a Marcinelle in cui ci muoiono più di 100 persone, mi sembra, adesso non ricordo bene. E anche in Italia, e questo si dice poco, nel comune di Roccastrada 43 persone muoiono nella più grande tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra.
0: Penso che c'è stato un crollo o c'è stato un problema del gas?
1: Non lo so.
0: Forse Franco, che è un po' esperto sull'argomento...
2: A Marcinelle era stato un incendio. Un incendio, credo fosse in una conduttura d'olio o qualcosa del genere. Comunque il fumo era entrato dentro la miniera e aveva soffocato praticamente tutte le persone che erano all'interno. Credo se ne fosse salvato uno solo.
0: C'era l'abitudine di portare un canarino?
1: Sì.
2: No, ma il canarino era per il cloro, tutt'altre storie.
0: Non era gas, penso, no?
2: No. Il canarino era più roba dei sommergibili, ma
0: roba dei sommergibili, cioè? Le miniere,
2: leggende metropolitane.
0: Una leggenda metropolitana.
1: Poi abbiamo ancora una cosa del 1979, Margaret Thatcher diventa la prima donna ad essere nominata primo ministro del Regno Unito.
0: La Lady di Ferro
1: che ha fatto piangere un sacco di gente, persone, i minatori, i ferrovieri, tutto quello che era statale ha cercato di demolirlo e di renderlo privato, di privatizzare.
0: Io non ne ho un bel ricordo, poi non so,
1: Ken Loach,
0: le sue opinioni, ma
1: no, anch'io, ma Ken Loach ne ha fatti di ogni su queste cose.
0: Sembra
1: qui
0: sembra che anche molti inglesi non avevano un bel ricordo.
1: No, c'è la guerra delle Falkland,
0: ah sì,
1: in cui quattro isolette vengono occupate dall'Argentina
0: lei mise due minuti a mandare
1: mandò la flotta
0: a bombardare.
1: Sì.
0: E poi che altre notizie?
1: Nel 94 il primo ministro israeliano Rabin e il leader dell'OLP firmano un accordo di pace che garantisce l'autogoverno della Cisgiordania.
0: Sembra un miliardo sembra, di anni
1: sì,
0: fa.
1: Infatti sembra preistoria. Anche questa cosa qui. Poi c'è una bomba, ti ricordi
0: una bomba? Una bomba, certo, come no.
1: Un giudice federale di Sacramento condanna Theodore Kaczynski, noto come una bomber, no? A 4 ergastoli più 30 anni di carcere dopo che Kaczynski accetta un accordo per dichiararsi colpevole, se no avrebbe rischiato la sedia elettrica.
0: Quindi decide di...
1: Ha fatto un film, una bomber, che parla proprio della sua vicenda. Beh, insomma, arrivava queste missive qui e saltavi per aria.
0: Noi abbiamo avuto anche noi il nostro una bomber qui in Italia, no? In Friuli, mi pare.
1: Sì, però
0: non l'hanno mai trovato.
1: No,
0: non sono riuscito. Sospetto, ne guardi una persona.
1: Qualche imitatore.
0: Hanno avuto il sospetto di questa persona. No, questo dicevano che era proprio lui, perché gli avevano trovato in casa delle cose particolari, del materiale che avevano attenzionato, eccetera. Però non avevano la famosa pistola fumante, no? E quindi sono rimasti un po' sospesi. Lui ha continuato fino all'ultimo
1: a negare.
0: Era totalmente innocente.
1: Non c'entrava.
0: Magari lo era, cioè, sempre se non abbiamo le prove. Però poi dopo devo dire che su una bomba per fortuna è sparito.
1: Sì,
0: poi faceva delle cose infami, perché metteva le bombe dentro gli ovetti Kinder, di plastica, quindi i bambini andavano lì a raccogliere e
1: finiti. 2000.
0: Che succede?
1: Il virus informatico. I love you si chiama. E colpisce i computer di tutto il mondo.
0: Ma
1: I love you. Anche se non ironia. Guarda questi qui,
0: Nel 2000 c'era anche il famoso virus che dicevo. Non il virus, scusa. Il fatto che c'era questo bug, questo problema dei computer, che allo scattare dei 2000 andavano tutti in tilt perché chi aveva progettato il computer non ha pensato che poi dopo avremmo scavallato il set.
1: Cosa avevi fatto in quell'occasione tu?
0: Ma io niente.
1: Io ero andato al bancomat e avevo chiesto il saldo.
0: Ma veramente?
1: Veramente?
0: Non ci credo, mi hai boccato subito.
1: Se casomai dici guardate che io avevo questi soldi qui, cacciateli di nuovo fuori.
0: No, io a parte probabilmente non c'avevo neanche i soldi in banca. No, scherzo. Però no,
1: 2000,
0: sì, 2000 già ero grandino. Non ho fatto niente, perché non so perché istintivamente ero convinto che non
1: sarebbe successo niente. Sì, però sai, questo brivido qui che aspettando la mezzanotte
0: No, al limite pensavo che poteva succedere qualcosa nei PC a casa, che magari voglio dire, però cambiando la data quella la rimetti a posto.
1: Però vabbè, meglio così, no?
0: Ma sì, infatti.
1: Il Napoli 2023 pareggia con l'Udinese e vince la terza volta il campionato italiano di calcio. Chi ha vinto quest'anno? Ha vinto qualcuno per caso?
0: Ieri ha vinto qualcuno.
1: Ha vinto
0: l'Inter. Vabbè. Fargli complimenti.
1: Sì,
0: allora, al netto di tutto quello che sta uscendo fuori dalle inchieste
1: accusano
0: spesso
1: storia.
0: L'Inter di aver trafficato con gli arbitri,
1: ma anche ogni 3x2 c'è sempre uno scandalo degli arbitri, adesso del VAR.
0: Allora io mi sono ricordato che nell'82 abbiamo fatto i mondiali di calcio,
1: che abbiamo vinto i mondiali di calcio,
0: che abbiamo vinto i mondiali di calcio. Ma sai perché mi è venuto in mente? Perché adesso è uscita fuori la storia che l'Iran sembra che abbia deciso di partecipare ai mondiali.
1: Sì.
0: E quindi se c'era una flebile speranza che l'Italia poteva essere ripescata, adesso è persa,
1: non c'è più.
0: Che io sono contento così, perché secondo me anche se veniva ripescata non ci doveva andare al mondiale, perché non meritava. Quindi è giusto così, anche se c'è da dire una cosa, che per esempio la Danimarca anni fa partecipò a un europeo, non un mondiale.
1: Sì.
0: Fu anche lei ripescata, vinse, cioè alla fine vinse l'europeo dopo essere stata ripescata,
1: a volte
0: cose incredibili. E questo qui l'ho collegato a proposito di calcio scommesse, eccetera, che l'Italia per ben due volte ha avuto cose del genere e le ha vinte, perché quando c'è stato nel 1982 ci fu il calcio scommesso,
1: sì, col Paolo Rossi,
0: Paolo Rossi che fu condannato prima, sì, e altri sì, giocatori sì, appunto, che Paolo Rossi non volevano non portarlo in nazionale, c'è tutta una polevica,
1: sì, e poi lo portano,
0: il capocannoniere,
1: eh sì, e si fece vincere il mondiale,
0: fece vincere il mondiale di fatto. E quindi l'Italia arrivava lì con una brutta nomina,
1: sì.
0: Ma anche quando l'abbiamo rivinto nel
1: 2006,
0: anche lì mi pare che c'era stato,
1: c'era anche una storia,
0: c'era stato pure lì tutto uno scandalo vario tipo.
1: Ma volevo chiederti adesso, magari cambiando un attimino, però Biennale di Venezia,
0: sì,
1: cosa sta succedendo?
0: Della Russia dici?
1: Sì, della Russia e dell'Israele anche,
0: ah,
1: no?
0: Sì, certo.
1: Cosa dici tu di questa cosa?
0: Non mi fa rispondere, Gustavo, perché non mi fa rispondere, perché se ti dico la verità poi si capisce un po' troppo come la penso.
1: Ritiro la domanda.
0: No, vabbè, ritiro... già avendo dato una risposta del genere, sì, forse.
1: No, dici che l'arte dovrebbe comunque essere al di sopra di tutto.
0: Sì, ma certamente sì, l'arte dovrebbe essere al di sopra sempre di tutto, perché l'arte è al di sopra di tutto e tutti, cioè delle guerre, delle cose, cioè il resto è politica, è pastette politiche, economiche. L'arte è un'altra cosa, dovrebbe essere un'altra cosa. Certo, vedi Catellani dice no, aspetta, l'arte non è al di fuori di tutto, anzi l'arte è proprio quella roba lì.
1: Mi ricordo alcune opere di Catellani, tipo il Papa che viene colpito dall'asteroide.
0: Sì. Oh. Io ho visto una pubblicità, perché lui fa solo cavallo pubblicità appeso, praticamente, no? Fa solo pubblicità a Catellani. Si sente che è un po' lo schifo, ma io sì, dico chiaramente, posso dirlo,
1: certo,
0: momento,
1: che lo puoi,
0: no?
1: Dire.
0: E praticamente adesso vende tipo dei ciondolini, eccetera, con delle piccole sculturine. Tra l'altro c'è da dire che Catellan non fa nessuna scultura,
1: no, le fa fare,
0: le fa fare,
1: sì, le commissiona.
0: Lui non so, forse prima era un impiegato del catasto, non so, e non ha studiato arte, no, ma veramente.
1: Ah?
0: E praticamente ha fatto delle piccole riproduzioni di questo Papa colpito da meteorite. E le vende, no? Le vende così, un tanto al chilo, eccetera, che quello evidentemente comincia a fare un po' meno soldi. E il bello è che c'è scritto, dice, dicono che io sono tipo l'anticristo, del qua, di là, eccetera, ma come per dire, non è vero niente.
1: Uh-huh.
0: Però guarda caso, queste statuine del Papa colpito da meteorite ne vende solamente in 666 copie. Cioè lui si crede che noi siamo tutti cretini praticamente, no? Cioè lui vuole fare il furbo, il furbetto, il divertente, le cose, facendo questi giochetti stupidi, idioti, i giochetti,
1: sì,
0: le sue opere, per carità. Cioè, andate a vedere il ragazzino in groppa a Garibaldi,
1: sì,
0: e vi rifate gli
1: è
0: occhi,
1: è stato lì un po',
0: che non ha fatto lui comunque, perché
1: no,
0: comunque
1: è rimasto lì per un po',
0: eh certo,
1: inizialmente qualcuno chiamava e diceva venite, per c'è un bambino, chi l'ha messo? Ma sai, c'è gente che non sa nulla, no? Quindi vede il bambino sopra, pensa che sia vero,
0: certo,
1: dice chi è stato, chiamato i pompieri, buttato un po' così.
0: Vabbè, ma perché mi tiri dentro queste
1: cose? No, ma perché oggi è il compleanno di Ehring.
0: Ah, che Ehring, vabbè, un'altra cosa.
1: Sì, però mi piaceva perché lui ha fatto la nobilitazione dei muri.
0: Vabbè, non solo dei muri, però...
1: Però è partito così, è cominciato
0: così.
1: Sì,
0: lui è partito così, è partito facendo questi disegni nella metropolitana.
1: Ma
0: è
1: qualche canzone per il suo...
0: No, veramente non l'ho neanche cercata, poi magari c'è qualcosa.
1: Sì, sì.
0: Non l'ho neanche cercata. Vabbè, questo è un discorso comunque interessante, che riguarda un po' tutto quel periodo lì. La pop art americana,
1: sì. Però,
0: sì, oggi è nato anche Kit Haring, però è un'altra storia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E niente, vabbè, allora parliamo oggi, però queste sono le cose che presso a poco sono accadute. Volevo anche dire che oggi nasce praticamente l'esercito italiano, va detta questa cosa, che Manfredo Fanti decreta la soppressione dell'armata sarda, perché prima c'era l'armata sarda. Probabilmente Franco nelle sue trasmissioni
1: Ma qualche parente ce l'aveva avuto, no, magari nell'armata sarda.
0: Sì, probabilmente sì, ma guarda, l'armata sarda era sostanzialmente l'armata italiana prima.
2: Ho fatto una trasmissione sulla brigata Sassari, però già esercito italiano, è nata con l'esercito italiano,
0: quindi da armata sarda è diventato proprio il regio esercito, no? Vabbè, questa è l'altra notizia. Beh, adesso passiamo a chi è nato un po' chi è nato un po' il 4 maggio. E lo faccio anche perché così lo leghiamo un brano musicale, due brani musicali che andiamo a sentire addirittura, uno appresso all'altro. A parte che scopro che oggi, il 4 maggio del 1655, era nato Bartolomeo Cristofori, che uno dice è l'inventore del fortepiano. Che secondo me, il fortepiano sarebbe come il pianoforte.
1: Sì, ma sai, si chiama...
0: Chiamava fortepiano.
1: Io pensavo fosse clavicembalo.
0: No?
1: Invece c'è gravicembalo.
0: Ah sì?
1: Sì, gravicembalo, che è diventato ribattezzato fortepiano, ma si chiama inizialmente gravicembalo.
0: E poi da fortepiano è diventato pianoforte.
1: Pianoforte, quindi sì, è nato...
0: Tra l'altro, pensandoci, anche questo potrebbe prendere il posto della canzone o fortepiano o portare...
1: Dammi via!
0: Non lo so, certo.
1: Vedo che ti è rimasta questa cosa.
0: Sì, un po' mi è rimasta. Vabbè, no, oggi nasceva, che purtroppo è morto nel 2013, il 3 gennaio, secondo me un grande paroliere italiano. Io non voglio sprecare frasi del tipo poeta, eccetera, anche se qualcuno sicuramente lo chiamerà tale e io non ho niente da dire. Però sicuramente è stato un grande paroliere italiano, che è Valerio Nigrini, che era nato a Bologna nel 1946 ed è stato, per molti che non lo conoscono, quello che veniva definito il quinto Pooh,
1: sì,
0: cioè il quinto componente dei Pooh. Anche se lui in realtà poi all'inizio... Allora, prima di tutto lui è stato uno dei fondatori dei Pooh, in qualche modo. Cioè, i Pooh ancora prima di essere Pooh, perché aveva fondato un gruppo, una band che si chiamava, mi sembra, i Jaguars, che poi è stato il primo nucleo, insieme con un altro musicista che si chiama Mauro Bertoli, ormai ne persa la memoria, sì, eccetera, che è stato un po' il primo nucleo di quello che nel 66 poi divenne, appunto, divennero i Pooh.
1: Arrivava da Winnie the Pooh.
0: Sì,
1: era questo.
0: Sì, avevano preso spunto da Winnie the Pooh.
1: Ricordo bene.
0: E entrò Robby Facchinetti, il nostro Robby Facchinetti bergamasco. Poi era Robby il nome d'arte, che lui in realtà si chiama Camillo Facchinetti.
1: Esatto.
0: E niente, quindi insieme a Robby Facchinetti, che fu uno dei primi, diciamo, poi quelli storici Pooh, no? E subito dopo poi entrò anche Dodi Battaglia. Che comunque gravitava in quella zona lì.
1: Riccardo Fogli.
0: E quindi lì, dopo venne Riccardo Fogli, poi dopo ancora Red Canzian, prima venne Stefano Durazzo, per ultimo credo Red Canzian, che veniva da un gruppo progressive che si chiamavano il Calypsum Red, forse.
1: Ma pensa a te.
0: E facevano musica progressive, ma lui si sente che c'è un po' questa cosa qui. E niente, quindi formano queste cose. Lui, i primi tempi, insieme anche con Riccardo Fogli, eccetera, quindi i primi grandi successi dei Pooh, lui stava proprio dentro il gruppo. Infatti, le prime copertine si vede che c'è anche Negrini. Lui, tra l'altro, era un batterista, oltre che paroliere, suonava la batteria.
1: Sì.
0: Quindi grandi cose. E poi dopo non si è capito, forse ha preferito staccarsi un po', lavorare dietro le quinte, ha cominciato a scrivere solo i testi ed essere uno molto presente nella vita dei Pooh.
1: Sì. Era un po' come Mogol per Battisti.
0: Era un po' come, sicuramente sì, assolutamente sì, perché è vero che alcuni brani li hanno scritti altri dei Pooh, tra l'altro soprattutto Stefano Durazzo, dopo in qualche modo, eccetera, ma anche altri che hanno partecipato, però diciamo tutti i primi anni dei Pooh, eccetera, lui uscì anche perché ebbe delle
1: divergenze
0: con il produttore che si chiamava Giancarlo Lucariello, che è stato il primo storico produttore dei Pooh. e quindi litigarono in qualche modo, eccetera, e lui dice vabbè basta, io anche se rimango insomma paroliere eccetera, però non voglio più avere niente a che fare col gruppo, col front, ma forse non se la sentiva. Comunque poi dopo ha cominciato appunto a scrivere la maggior parte dei brani che io trovo bellissimi, bellissimi, soprattutto quelli dei primi dischi, e poi ha continuato appunto con Stefano Durazio, come dicevo prima, a scrivere altre cose. In qualche canzone comunque lui appare anche come cantante, perlomeno come seconda voce, come cori, eccetera.
1: Come fanno in sala di registrazione.
0: In sala di registrazione, e tra l'altro insieme con Dodi Battaglia, Robby Facchinetti e Stefano Durazio nel 1977 decidono di incidere un 45 giri con lo pseudonimo di Mediterraneo System.
1: Ma dai!
0: Sì, è un disco raro, molto raro, perché ovviamente non c'è nessun riferimento, anzi dirò di più, che addirittura nei crediti del disco non compare, non so, Negrini, Facchinetti, perché uno avrebbe detto Tana, no,
1: okay.
0: No, hanno messo dei nomi da pseudonimi. E io ho avuto l'onore di avere questa conferma, perché io avevo saputo questa storia, eccetera, però ho avuto la conferma proprio da Robby Facchinetti, io un giorno l'ho conosciuto, appunto sta qui a Bergamo,
1: che abbiamo invitato parecchie volte il nostro Bergamo Beatle Fest, ti ricordi?
0: Non è potuto venire per
1: era sempre preso,
0: però lui mi ha confermato tutta questa
1: Se ha seguito con interesse.
0: Ma lo sai perché era nata questa storia qui? Perché loro a un certo punto nel 77 avevano già avuto un successo incredibile in Italia, primi posti in classifica, milioni di dischi venduti, eccetera. Poi a un certo punto loro si sono chiesti, ma erano domande che uno giusto nel 77 si poteva fare, uno adesso non gli passa neanche per l'anticamera della capa. Si sono chiesti, ma questi comprano i nostri dischi perché gli piacciono le nostre canzoni? O perché ormai ci chiamiamo i Pooh e ormai siamo diventati un fenomeno?
1: Qualsiasi cosa che tocchiamo, eh.
0: E allora hanno deciso di fare un disco sotto pseudonimo, con un altro nome, un'altra cosa, facendolo uscire... E hanno fatto questo disco Mediterraneo, come Mediterraneo System.
1: Ce l'abbiamo?
0: No, non ce l'abbiamo, però peccato. Io l'ho fatto sentire in una puntata speciale dell'Unito Ritmo, quindi vuole può andare a cercare nell'archivio della pagina della nostra web, della pagina di Redonair, troverà a cercare l'Unito Ritmo, poi la puntata dedicata ai Pooh, credo che era puntata, non credo che era Pooh. Forse non mi ricordo più che puntata era dedicata, comunque dentro c'è questa canzone qua. No, non ce l'abbiamo.
1: Cosa ci fai ascoltare allora?
0: Però voglio farvi ascoltare due brani dei Pooh, due addirittura oggi. E uno è Parsifal, però solo la prima parte, cioè parte prima e parte seconda.
1: Non è molto, molto strumentale Parsifal.
0: No, soprattutto la seconda, la prima parte è anche cantata. E poi c'è un altro brano intitolato Lei e Lei. Allora, perché scusami, ma prima di volevo parlare proprio un secondo
1: Lei e Lei. Brani.
0: Allora, Parsifal, perché pensa che Parsifal è l'unico disco dei Pooh che è entrato in una classifica, diciamo così, ideale della musica progressive in Italia. Cioè, sai che c'erano gruppi progressive che erano il Banco del Muro sul Corso, che abbiamo avuto ospiti qui, premiata Fornia Marconi, così via, che era la musica seria, rock, e poi c'erano i gruppi che facevano delle canzonette d'amore, venivano considerati, tra questi i Pooh. Però i Pooh, a un certo punto, per far vedere che erano
1: capaci anche di,
0: fecero Parsifal, che in effetti è un disco progressive.
1: Mi ricordo come era la copertina.
0: La copertina era bellissima era. Che si vedeva proprio, era ispirato ovviamente al mito di Parsifal, e c'era questo cavaliere inginocchiato, una fonte, molto bella illustrazione. E il disco io lo trovo stupendo, quindi volevo farvi sentire Parsifal, che racconta questa cosa qui. E sempre nello stesso disco c'era un brano intitolato Lei e Lei. E allora, dato che oggi si dice tanto noi oggi facciamo le canzoni a favore, che ne so, del LGBTQ qua, come se una volta questo fosse vietato, nessuno lo faceva, nessuno ne parlava. No, non è vero niente, perché per esempio Lei e Lei, che è un disco dei primissimi anni 70, no? Stiamo parlando credo del 72, una cosa del genere. Praticamente è una storia che parla di una storia d'amore fra una donna e una donna, Tra l'altro, la canzone che lascia così, perché questa donna che stava con un uomo, che poi in quel caso era cantante dei Pooh, che racconta questa storia, a un certo punto la sua ragazza gli dice: guarda, c'era pure, stava sempre insieme con un'amica di cui lui in qualche modo si era pure infatuato. A un certo punto lei gli dice: guarda, vattene. E lui dice: ma perché? Scusa, che è successo? No? A un certo punto lei vede dietro della sua ragazza il sorriso dell'altra ragazza e capisce tutto. Dice: no, non mi dite tutto, ma questo no. E finisce la canzone. Però no.
1: Dai, sono curioso di ascoltarla.
0: La potete sentire, è molto bella. Sì. Allora, questi due brani, Parsifal e poi Lei e Lei.
1: Lei e Lei.

0: purtroppo.
1: Tutto quel che va, ma questo
0: è così.
1: Si parlava anche di questo,
0: una realtà. Ma poi questo modo così poetico, così bello,
1: sì,
0: insomma, no?
1: Cioè, è un film, sembra un film, è vero, no? Un po' come raccontato, cioè il colpo di scena finale, prima lui che, tra l'altro questa fatta un po' da maschietto, dice, lei è la tua amica, dice, non nascondo che un po' mi piaceva, forse la desiderai, forse.
0: No,
1: però c'eri tu,
0: e ti dici,
1: la vita
0: tu,
1: mia,
0: certo, te.
1: E poi il pum, arriva la mazzata.
0: È vero, ma molti film parlano di queste storie qui così.
1: Esatto, quindi quindi vedi che se ne parlava tranquillamente nei primi anni 70,
0: sì, però in
1: nessuno
0: modo,
1: ci faceva questo.
0: Però sempre in modo un po' velato,
1: Allora, c'è da dire una cosa su questo, bravo che hai fatto questa cosa, che è uno dei motivi per cui poi dopo Nigrini ha litigato con Lucariello, fu proprio questo, perché Nigrini in realtà questo brano l'aveva scritto un po' più, diciamo, più esplicito.
0: Ok.
1: E Lucariello glielo vietò, dice no, troppo, quindi togli qua, togli là, togli su e togli giù, quindi lui ha mantenuto l'impianto del brano, però è stato un po' censurato dal loro produttore.
0: Ah, ecco, quindi lì c'era.
1: Però l'intenzione c'era, poi comunque l'hanno tenuta, l'hanno fatta.
0: Sì, ma perché anche nella cinematografia queste cose qui erano solo accennate, non erano mai così esplicite.
1: Certo.
0: Solo più avanti ho cominciato poi a mostrare coppie, non più maschio e femmina, ma maschio e femmina anche.
1: Sì, insomma, quindi ormai siamo arrivati a sesso e ginecologia praticamente.
0: Sì, poi parleremo di un personaggio di questo tipo.
1: Che cerca, c'entra sia con il sesso e
0: la
1: ginecologia.
0: Volevo chiedere, mi parlavi prima di questo, i Pooh che fanno una canzone, un 45 giri, si chiama Mediterraneo System.
1: Ah, sì, quello lì.
0: E cioè, hanno provato a vedere se erano loro che per cui compravano i dischi o se erano le canzoni, no?
1: Sì.
0: Come è andata a finire?
1: Di verità non hanno venduto come...
0: No, è stato solo un esperimento abortito al momento.
1: Sì, cioè, è finita lì, però non, allora non vuol dire che allora i brani che loro scrivevano prima andavano su solamente per un motivo di moda o di pubblicità, eccetera. Beh, sicuramente questo disco qui dei Mediterranei ha avuto meno pubblicità rispetto ai Pooh, le radio non lo passavano troppo perché non so, dice chi so questi.
0: Sì, come facevano
1: solito. Insomma, c'erano varie cose. C'è anche da dire, a essere sinceri, che i due brani che avevano scritto non avevano, cioè erano carini, ma non avevano la forza di brani come Infiniti Noi, Pensiero o cose del genere che hanno avuto un successo clamoroso, no? Quindi brani un po' così, tra l'altro erano cantati da Nigrini, che era bravo a cantare, ma pure lui non aveva, secondo me, la forza artistica, diciamo così, di un Facchinetti, un Do di Battaglia quando si mettevano a cantare. Insomma, c'erano tutta una serie di cose che faceva sì che probabilmente questo brano non poteva avere lo stesso successo dell'ultima hit dei Pooh. Ecco, questa era. Ecco, questo è stato il motivo. Quindi, vabbè, ma secondo me loro erano giovani, si volevano divertire.
0: Sì, ma io ho un piccolo aneddoto su questo. No? Ti ricordi l'album Alessandra?
1: Come no, certo.
0: 1972.
1: Che Alessandra era la figlia piccola di Robby Facchinetti.
0: Che poi le copertine lei. C'erano i due bambini.
1: Sì.
0: Ti ricordi?
1: Sì,
0: allora noi l'abbiamo consumato quel disco lì. Perché sai, una volta erano gli LP, i dischi, no?
1: Sì.
0: E avevo 17 anni, quindi alla domenica andavamo in queste case, in queste a fare le festicciole, no? Fra i maschi, ci si trovava ambiente un po' soft e così, no? E lì, a forza di ascoltare, il disco continuava a girare, perché finito quello di tornava da capo,
1: no,
0: e chi nessuno aveva il tempo, nessuno, erano tutti impegnati a baciarsi, eccetera, eccetera, quindi nessuno aveva il tempo di andare a cambiarlo. E me lo sono quasi introiettato, no? Però era bellissimo.
1: C'era il brano che portava il nome dell'EP, Alessandra.
0: Sì, Alessandra.
1: Molto bello, adesso non mi ricordo tutte le canzoni, francamente, però... no, sì, sono uno degli album,
0: un signor album, sì. Però che era legato appunto alle prime esperienze di innamoramento, di questi primi approcci.
1: Fatto che dicevi che, perché in effetti c'erano dei giradischi che funzionavano in modo tale che quando il disco, c'erano diciamo tre modalità.
0: Sì.
1: La prima modalità era che finiva il disco, cioè la facciata, e la puntina rimaneva in loop nel finale, cioè nel senso girava e non succedeva
0: niente. È vero.
1: Poi c'era un'altra versione, un altro tipo di giradischi che appena finiva tornava indietro,
0: esatto,
1: e si fermava,
0: esatto,
1: bloccava meccanicamente, e quindi tu eri costretto ad alzarti.
0: Chissà se,
1: E poi c'erano quelli che invece ripartivano.
0: Questa non era uno di quelli, non so se è stato per caso oppure perché non credo che siano arrivati proprio. Però era il nostro modo di trovarsi, no?
1: Allora, io avevo un giradischi secondo me meraviglioso, cioè nel senso che non era meraviglioso perché tecnicamente non era granché, però si chiamava, la marca era una marca inesistente, perché Selezione del Rare Digest, che poi in realtà era una casa editrice americana.
0: Ah, Rare Digest, sì.
1: Digest,
0: sì,
1: no?
0: Ma tutti abbiamo avuto,
1: tu compravi i libri,
0: libri condensati a volte,
1: condensati,
0: no?
1: Eccetera, e ti compravi questi libri e loro ti regalavano lo stereo,
0: esatto,
1: e quindi molti si compravano i libri per avere lo stereo in realtà.
0: Certo.
1: E questo stereo, che era insomma pure lì, come dicevo prima, un tanto al chilo, ti potete immaginare, cioè, senza marca praticamente, però era un must dell'epoca, cioè molti avevano questo stereo che comunque faceva il suo dovere. Ma la cosa più bella di questo stereo era che aveva due affaretti che gli altri stereo non avevano, perché in realtà in effetti non era una cosa seria. No, gli stereo, quelli belli, i piatti quelli belli, tipo della Lenco, della Pioneer, eccetera, queste cose non potevano metterle perché era una cosa fuori da... E Franco ci scrive, ce l'avevo anch'io. Sì, ma ce l'avevamo tutti, era un mito quello stereo. E praticamente aveva due apparecchietti che si mettevano nel pirulino, sai quello dove gira?
0: Sì.
1: Uno era... aveva questo piccolo parallelepipedo di plastica,
0: sì?
1: Dove tu ci impilavi anche
0: 10-45
1: giri
0: che cadevano uno dopo l'altro,
1: che cadevano, quindi lui alzare a cambiare,
0: è vero, me lo ricordo,
1: scendeva il 40, poi tornava indietro, pum, e cascava l'altro, e tu sentivi l'altro, e così faceva tutto da solo, e lo faceva sia per i 45 che per i 33, che invece aveva un bastoncino di metallo, dove
0: vero,
1: tu impilavi i 33, quindi a sentire così, caricavi, ti facevi la tua compilation, peccato che sentivi solo da un lato.
0: E facevamo questi famosi bali della mattonella. Sentivi l'altro che vicino e ti sembrava, ti dava delle sensazioni incredibili che non avevi mai provato, no? Ma che bello,
1: senti tutte le piccole percezioni, le sensazioni, il suo odore, il suo profumo,
0: anche se uno fumava l'odore della sigaretta,
1: insomma,
0: mischiato,
1: vabbè, ora non entriamo nei particolari, perché poi dobbiamo parlare di un personaggio
0: è tutto il contrario.
1: Che oggi nasce
0: un certo Rock Siffredi.
1: L'altra volta, la puntata scorsa, abbiamo parlato di Mona Puzzi, ma lo facciamo apposta.
0: Perché
1: non è colpa nostra, ogni lunedì.
0: Erano i due fuori quota.
1: E due fuori quota, fatalità.
0: Beh, possiamo parlare della sua dimensione artistica.
1: Come no?
0: Era
1: una grande dimensione.
0: Un 24x16 era.
1: Mamma mia, 24x16.
0: 24x16, ragazzo mio.
1: Un mostro.
0: Comunque lui... nasce con questo bel corpo che ha e quindi la prima cosa che gli viene in mente è di fare il modello. Quindi fa il modello per la moda, per la fotografia, no? E poi si avvicina al mondo dell'art, no? Si muove dall'art e subito si vede che si trova a suo agio. No, tanto che è un mondo un po' dispendioso di energie, di tutto, no? Poi capita di innamorarsi, come succede a tanti, di una modella inglese che lo fa smettere e quindi torna di nuovo a fare il modello, ma la cosa dura poco perché nel giro di qualche annetto molla la modella, si separa e ricomincia di nuovo nel porno, nel mercato del porno, no? E lì incontra, no, un produttore e un regista che per la prima volta cominciano a fare dei film che hanno una trama. E quindi diciamo che non sono i soliti che noiosi, ma che hanno una storia, no?
1: Inizio qui,
0: e anche lì poi si incontra con Mona Puzzi, quindi insieme fanno le faville.
1: Chiaramente
0: lui è sempre più lanciato in questo mondo.
1: Due goleador,
0: due di razza, no? E niente, loro cominciano a fare questi film e addirittura vincono dei premi. Sì, c'è il premio...
1: Ah, perché c'è proprio un concorso...
0: Su premio porno, sì, c'è. sia, diciamo, come si chiama, l'Oscar del porno.
1: Poi non fanno in Italia, credo, fanno in America.
0: Sì, in America. E quindi partecipa a queste e vince questi primi film. E poi a un certo punto cosa fa lui?
1: Che combina, ho paura di sapere che combina. non c'è dato sapere.
0: No, nel senso, no. Il premio è Adult Video News.
1: Award. Video News, sì.
0: Poi dopo anche lì, siccome il lavoro è sempre faticoso e così, torna in Italia con l'intenzione di alimentare di nuovo il suo successo, no? Perché tutti lo vogliono, tutti lo cercano, addirittura fa anche dei film di cui il porno non c'è.
1: Ah, sì?
0: Sì, interpreta dei film e qui ha un, vabbè, ma è solo perché è lui, quindi lo mettono come personaggio così, perché lui è il personaggio, vabbè, certo. Però chiaramente sono film che non sono porno.
1: Interpreta se stesso.
0: Interpreta se stesso e così. Infatti poi hanno fatto già, sono usciti già dei film sulla sua vita, sulla sua storia.
1: Ah, sì, mitizzato,
0: sì,
1: è diventato...
0: Hai capito. Poi, a un certo punto, poi sempre col discorso degli incontri, incontra Miss Ungheria, una bellissima donna, no? E si fa due figli. No, questa donna qui, e quindi anche lì smette, soltanto che è più forte di lui. A un certo punto dice, beh, diciamo che siccome ormai sono un po' consumato, no? Diciamo che come fa, riprende la carriera come regista. Sì, perché lui poi si molto, cioè non è un porno, è un porno molto raffinato, no? Molto fatto di precisi, poi sembra di essere quello della scuola, no? Ti mettiti di così, rimettiti di là,
1: gira di qua, gira di là,
0: urte che te pirla.
1: Beh, poi lì bisogna inventarsi qualcosa, sì. Perché poi alla fine, insomma, le posizioni, insomma, io non vorrei entrare in...
0: Ma ti ricordi una famosa pubblicità che fa lui?
1: Ah, quello delle patatine.
0: Sì, perché sì, cos'è, sì, la patatina, la patata?
1: Oddio, non me lo ricordo.
0: La patata era l'organo femminile, no?
1: Ah, sì, no, pensavo che ti riferivi. No, poi l'avevamo capito.
0: Poi l'hanno bocciato, no? Il garante ha detto no, non si può fare così, aveva fatto la versione soft più.
1: Però non mi ricordo lo slogan. Sì, mi ricordo questo fatto delle patatine,
0: sì.
1: Ovviamente.
0: Sì, era molto ammiccante, no?
1: È ovvio. Vabbè, ma poi guarda che la cosa assurda, io adesso non mi ricordo preciso qual era lo slogan, però era uno slogan sicuramente molto ammiccante. Però non credo che era così volgare, anche perché io mi ricordo che ci sono state altre pubblicità che erano altrettanto ammiccanti, però nessuno gli ha detto niente, tipo io ce l'ho fresco, cosa? L'alito,
0: però ce l'ho profumato.
1: Ce l'ho profumato, e lei dice cosa? L'alito.
0: Sì, ogni tanto qualcuno si butta in questo...
1: Capito, cioè lì non ha detto niente, poi vabbè.
0: Questo è Rocco Siffredi.
1: Rocco, il nostro Rocco, che è stato, diciamo così, gloria degli italici maschi, no? Anche noi.
0: Però insomma, lui. Cioè, non è che tutti capita di avere queste dimensioni artistiche.
1: Allora, io ho legato anche un brano su Rocco, perché cioè, io non so se sono usciti dei brani musicali che parlavano di Rocco Siffredi, magari sì. Non lo so, però sicuramente c'è un brano di un grande gruppo musicale che si chiama Elio e Storietese.
0: Ah sì, ma perché un film di Rocco?
1: Ah sì,
0: Rocco e le storie.
1: Sì, e loro hanno
0: fatto la colonna sonora.
1: Hanno fatto la colonna sonora, ma loro hanno partecipato pure al film.
0: Sì,
1: tra
0: sì, è vero.
1: Non facendo
0: niente. Mi fate ricordare, sì.
1: L'hanno raccontato pure com'è andata, che stavano su questo set, era una situazione veramente particolare che li ho trovati, però gli faceva troppo ridere andare nel set di Rocco Siffredi. Comunque loro hanno fatto un brano dedicato non a Rocco Siffredi, ma a un altro grande del genere, che si chiama John Holmes,
0: sì,
1: che era americano,
0: sì,
1: che era famoso.
0: Ma è ancora vivo?
1: Non sai che non lo so se è ancora vivo o no, poi dopo magari se lo cerchiamo. No, non è ancora vivo, è di partire. Da quanto tempo? Non si sa, vabbè, ma comunque un bel po' di tempo.
0: L'ultimo orgasmo è stato fatale.
1: E John Holmes era famoso, soprattutto in America, soprattutto per i film, perché diciamo Ah, dice che probabilmente c'è avuto dell'ADS molto grande.
0: Sì.
1: E praticamente era famoso per le sue capacità fisiche, diciamo così, nello specifico quella roba lì. E Elio e Saletese hanno scritto una canzone dedicata a lui, facendolo diventare, poverino, anche una sorta di vittima, perché poi questa gente qui sicuramente c'hanno dei vantaggi, c'hanno anche
0: sì,
1: dei
0: vantaggi. Infatti, sì.
1: Nel brano dice che da quando era piccolo prendevano in giro, insomma. Però lui che doveva fare? Era nato così. Quindi ci andiamo a sentire John Holmes, tratto da, cioè suonato da Elio e Saletese.
2: John Holmes!

0: In effetti ha rilanciato il cinema muto in qualche modo, no?
1: Sì, notevole.
2: Non c'era bisogno di parlare.
1: No, perché poi ci sono anche dei film in cui praticamente fanno i doppiatori. Fanno i doppiatori. Mr. Doubtfire, inizialmente lui, doppi film porno, no? Mettendoci le voci e i gemiti e tutto, ti ricordi?
0: Sì, ma c'è stato un periodo che in Italia andavano molto di moda i fumetti porno. E molti disegnatori, che poi dopo sono diventati anche famosi, erano i primi incarichi che trovavano, perché non riuscivano a trovare, e quindi erano costretti a fare tutti questi disegni con queste situazioni così.
1: Crepax del...
0: Sì, poi dopo Cremaz ha continuato a fare questi erotici, però belli. Non erano porno.
1: Erano erotici. Però sì, c'erano anche delle scene in cui si vedeva gli organi genitali.
0: Vabbè, ma erano sempre erotici. Sì. Beh, c'era pure quell'altro bravissimo, adesso mi sfugge il nome, sempre che faceva queste donne bellissime. Vabbè, poi ve lo dico.
1: Valentina era.
0: No, quello era Cremaz. Sì. Adesso non mi viene in mente Milo Manà, grazie Franco.
1: Eccolo.
0: Madonna, se non ci fosse Franco, Milo Manà.
1: Secondo me c'è la collezione anche lui di
0: Milo Manà.
1: No.
0: Comunque, lui faceva anche dei racconti erotici.
1: Sì.
0: C'era, mi ricordo, un racconto bellissimo, sempre fatto a disegni con queste donne lì, che si chiamava Le Click. Non so se lo ricordo, Franco. Le Click, non te lo ricordo. Era bellissimo, che di questo tizio che si era inventato una macchinetta che spingendo un bottone faceva partire di testa le donne, no? E lui quindi la sperimentava come quando voleva, che ogni tanto spingeva la macchinetta e la donna partiva.
1: Sì, ma dove ce l'aveva?
0: No, ricevente. La donna non
1: c'era. Perché c'è anche quello.
0: Sì, adesso esiste quello. No, ma quello non c'era.
1: Ah, no, proprio così era.
0: Quindi anche sconosciuto.
1: Ah, ho capito.
0: Che mandava queste onde, questi segnali.
1: Questi input. No?

0: questi input elettrici, e lei partiva di Tesla, quindi lui sfruttava questa cosa per fare quello che voleva.
1: Beh, ho capitato qualche volta a qualche ragazza un po' addormentata che gli ho regalato qualche fumetto.
0: Ah no!
1: No, questi fumetti, no? Come regalo, impacchettato, no? Come capirà.
0: Beh, insomma,
1: è un modo per dire, vai, si può
0: spero che ci voglia una grande confidenza.
1: Beh, sì, certo, no, sì, ero la ragazza di turno. Avevo della ragazza di turno, no?
0: Sì, adesso fanno in maniera molto più veloce, mandano direttamente delle foto.
1: Sì, basta.
0: Allora, dato che ci hanno detto di stringere, sì, tra l'altro, subito un inciso molto importante.
1: Ah,
0: noi
1: sì.
0: Di solito, sì, non proprio adesso, ma qualche minuto fa, così, nelle altre puntate ci collegavamo con Olga. La nostra grandissima Olga.
1: Amatissima Olga.
0: Purtroppo l'altra volta non abbiamo potuto fare il collegamento perché lei non poteva, aveva dei problemi.
1: Sì.
0: Quindi, questa volta...
1: Idem.
0: no, scusa, era che l'altra volta il problema ci avevamo
1: noi.
0: Lei poteva, poverina, lei si è messa lì in linea, siamo stati noi che abbiamo avuto dei problemi tecnici. Questa volta non può lei.
1: Esatto.
0: E quindi...
1: ci manda i suoi saluti. E baci,
0: e noi la salutiamo caramente. La prossima volta non mancheremo, sì,
1: ci manca.
0: Sia lei che noi possiamo finalmente ricollegarci. Allora, volevo, sai che però mi manca un po' la sigla di Olga, però non possiamo mettere
1: non c'è.
0: Vabbè. Allora, velocemente, perché il tempo è tirannissimo,
1: sì?
0: Volevo dire che, vabbè, a parte che nel 1950 nasceva Bob Callero, tu dirai, e chi è Bob Callero?
1: No, infatti,
0: è stato,
1: chi è Bob
0: Callero? Secondo me è tuttora vivente,
1: sì?
0: Uno dei più grandi bassisti, compositore, paroliere italiano.
1: Non sarei mai arrivato. Sei tu il mago di
0: no,
1: queste
0: vabbè,
1: cose,
0: lo dico
1: dai.
0: Perché ci tenevo a dirlo, perché dai tempi di Il Volo, che era un gruppo che avevano fatto con la numero uno, dove c'erano dei musicisti fortissimi, tra cui Alberto Radius, le chitarre, lui, insomma, tutta gente molto forte, hanno fatto questo super gruppo che purtroppo ha fatto un solo disco.
1: Ma si chiamava Il Volo?
0: Il Volo, pensa. E poi quegli altri gliel'hanno copiato.
1: Esatto, perché mi ricordavo quei tre tenori.
0: Purtroppo gli hanno fregato il nome. Vabbè.
1: Non l'avevo messo.
0: E poi, sempre nel 1950, nasceva Renato Vallanzasca.
1: Oh, il bel René!
0: Allora, io ho letto dei libri su Renato e devo dire che sono rimasto affascinato dalla sua storia, perché c'è questo fascino noir, no?
1: Sì,
0: quello che
1: bel tenebroso,
0: ma anche
1: un assassino,
0: Anche un assassino,
1: perché
0: ammazzato.
1: Sì, si parla di sicuramente 7 omicidi, di cui 4 a lui imputati.
0: Sì.
1: Ma io ti ricordi il famoso episodio al casello di Dalmine?
0: Di Dalmine, che ammazzarono i poliziotti.
1: Lo fermarono e loro sparavano e uccisero 2 poliziotti. C'è la Stele che ricorda.
0: Sì, sicuramente un assassino. È stato uno di quelli che ha fatto, diciamo, fare il salto di qualità alla malavita milanese, che dalla Ligera, credo che si pronunci,
1: sì,
0: non lo so, che era la malavita quella... appunto leggera, per certi
1: sì,
0: pezzi, che
1: il palo della banda dell'Ortica,
0: il palo della banda dell'Ortica,
1: queste robe qui,
0: cioè piccoli furti, non usavano armi,
1: no, esatto,
0: il massimo delle armi erano il piede di porco,
1: sì,
0: e queste robe più,
1: sì,
0: per rubare, per carità, sempre criminali, ma comunque un'etica molto,
1: sì,
0: alta, eccetera. Sono arrivate questa nuova generazione,
1: sì,
0: di cui in mezzo c'era pure
1: si danno alle rapine,
0: alle rapine, poi dalle rapine agli omicidi.
1: E poi ai sequestri.
0: E poi
1: ti ricordi,
0: sequestri, sì,
1: chi ha sequestrato?
0: Come no, c'era una ragazza,
1: Emanuela Trapani. Sì, e beh, il famoso sindrome di Stoccolma, insomma.
0: Sì, ma non si è mai capito se lei è stata furba, perché lui si era affidato molto di lei, addirittura nel periodo del rapimento erano andati a vivere insieme, da soli.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè non era una rapita,
1: beh,
0: era una che viveva insieme a lui. Però una volta lei l'ha fregato, perché è scappata,
1: cioè,
0: è scappata, e lui l'ha rincorsa praticamente, cioè nel senso
1: l'ha riacchiappata,
0: è riuscita a riacchiapparla.
1: Sai quanto gli ha fruttato? 1 miliardo
0: sì,
1: di lire. Allora.
0: E c'è questo fascino, purtroppo, maledetto fascino noir, perché lui era un personaggio veramente fuori le righe, a volte è stato capace di fare delle cose fuori dall'umano,
1: sì,
0: nel senso negativo del
1: termine, sì, sì, sì,
0: adesso non sto qui a raccontare i particolari, ma è successo così. Altre volte invece è stato capace di gesti un po' da vecchio guascone. Cioè, mi ricordo quando, a proposito di radio, perché noi siamo dentro una radio,
1: che va?
0: Quando Radio Popolare,
1: sì.
0: C'era un bravissimo giornalista, un conduttore che si chiamava Gai. Praticamente stavano parlando di Vallanzasca, perché era evaso in quel periodo,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, ma era la sua era la sua fissa evadere.
0: Sì, perché sì, ma evaso 3-4 volte.
1: Va tantissimo.
0: Ogni volta che era da un oblò di una nave.
1: Di una nave. Ogni volta che dove poteva evadere, evadeva.
0: Era incredibile. E praticamente una volta parlavano della sua ultima evasione che aveva fatto, quindi lui era latitante, a un certo punto squilla il telefono in radio, chi è? Sono Renato Vallanzasca. E lui poi dopo si è scoperto che in realtà non era vero che lui aveva telefonato, ma lui era andato proprio lì.
1: Sì.
0: Però chiaramente per non far correre tutti i poliziotti, esatto, in radio,
1: sì,
0: cioè,
1: sì, è vero,
0: finsero che stava telefonando. E fece la trasmissione in radio rispondendo alle domande che gli faceva questo Gai, questo giornalista, e lui rispose alle domande dicendo: voi stavate dicendo delle stupidaggini, adesso vi dico qual è la verità. E lui ci teneva molto a questa roba qui, così poi con i rapporti che ebbe, cioè, era comunque una storia molto interessante la sua, fin da quando era molto piccolo, che ci avevano vari problemi con la famiglia, col fratello, quindi sì. Con le sue prime piccole bande che lui era, e lui disse una volta una frase che mi ha colpito, che secondo me è molto vera. Lui ha detto, dice: tutti noi abbiamo una parte oscura, il problema è che io ce l'ho un po' più oscura degli altri. Ed è vero,
1: anche disse anche vero. C'è chi nasce sbirro,
0: ah vabbè,
1: no? E che io sono nato ladro.
0: Infatti, cioè, lui comunque c'è da dire una cosa, tutto quello che vuoi, ma lui comunque si prendeva tutte le sue responsabilità, non si è mai nascosto dietro niente, ha avuto sempre almeno questo coraggio, questa forza di fare questo. Ok, di Renato, però, allora io avevo preparato un brano per Vallanzasca, perché in realtà non esiste un brano che parla di Vallanzasca, però c'era un gruppo che si chiamava i Vallanzasca, che aveva fatto un brano molto divertente, però ragazzi, dato che noi i tempi qui si stringono, io devo fare una scelta, scusate, però dato che oggi è anche il compleanno di James Brown, che è nato nel 1933, è morto adesso non so quando, però sono sicuro che è morto James Brown,
1: sì.
0: Almeno non vorrei fare gaffe. Conoscete tutti James Brown, soprannominato Mr. Dynamite, era veramente una dinamite sul palco. Vabbè, come non possiamo, così finiamo alla grande la puntata,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: oggi,
1: d'accordo.
0: E non possiamo altro, e tra l'altro lo colleghiamo a sto punto a Rocco Siffredi,
1: sì.
0: Perché andiamo a sentire Sex Machine,
1: Macchina del sesso, perfetto,
0: sì, è perfetto,
1: siamo
0: coerenti. Chiudiamo il cerchio con James Brown, vai!
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: fermi il corso bravo.
1: Cioè, meno male che non abbiamo messo le telecamere, sai che adesso vanno le dirette.
0: Sì, arriveremo anche noi.
1: Ci arriveremo, ma meno male che adesso ancora la notizia, perché lo spettacolo era che io e Gus ballavamo come pazzi forsennati, muovendo tutte le braccine,
0: anche i piedi che non si vedono,
1: anche i piedini, poi ti dico i piedini addirittura sopra il tavolo, Gus esagerato come al solito, e era uno spettacolo secondo me bello. Perché non si riesce a resistere con una musica del genere. No. Va bene, quindi abbiamo chiuso in bellezza, siamo arrivati, abbiamo sforato di poco.
0: Ma è veniale.
1: Sì, 3 minuti, dai ragazzi, ma c'erano tante cose da dire. Non possiamo darvi altro che appuntamento a lunedì prossimo, sempre con Carcamagno. Grazie che ci avete ascoltato e niente, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Gus
0: ed è Max.
1: E Franco, che Franco. La regia. Alla prossima.
0: Ciao. Grazie, a ciao a tutti. Grazie.
2: La redazione si dissocia da tutto quello che avete ascoltato.
3: No, ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
2: Va bene, avete ascoltato.
4: E un Carcamagno!
2: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli. La prossima volta, Maria della

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: credo.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
0: E io sono Andrea. Oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica, cioè forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Designe. Allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
0: Si presta, in effetti, molto versatile come nome.
1: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che pensi: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie, e non lo sapresti.
2: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
0: Quindi anche molto raffinata,
2: sì,
0: come cosa.
2: Però non è Designé, no, ci tengo a specificare, oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band spesso dicono: ok, dove sono i Designe? Abbiamo anche vinto una serata di un contest e diciamo vincono i Designe, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designe ma Designe, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i Designe.
0: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
2: Sì, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
2: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designe, diciamo, perché vengo da un background death metal. Forse vedendomi, non so, capelli lunghi può, può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto. Ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà è parla di solitudine, parla di tutt'altro. Il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, dà un po' di vitalità. E quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda,
1: No, no, no,
0: quindi le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarla, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
1: Sì,
0: comunque
1: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo mai
1: A
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi. No, quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali. Quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente. E far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un
1: Quello.
2: lavorone.
1: Sì. Poi, appunto, le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Questo, il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire: guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, l'avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro, e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandolo dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza, e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo,
2: E
1: anche per la salute mentale è necessario.
0: quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va benissimo, però
2: così.
1: allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere, e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente, esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento. Quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo. Quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco, il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: cioè. Esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì.
2: Definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare
2: tutte
1: un po' di rendita,
2: però nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese, e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Dichele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti mi stavo chiedendo che fosse
1: no,
2: qualcuno.
1: No, ma
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con... queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi ascoltiamo, la prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, okay.
2: Va bene. Andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio, e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo, e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è del fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo, e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè, se riesci a fare un attimo uno zoom out, ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri, però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi d'Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che ci hai già anticipato che sei nato un po' come solista, prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
1: Allora, diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, faceva parte di quella band,
0: La
1: lui
0: famosa
1: comunque si.
0: band?
1: Cosa? Di quella famosa band? Sì, no,
0: Però non era,
1: dice.
0: immagino non fosse il bassista.
1: No, era la chitarra ritmica, infatti lui è un
0: Ok.
1: chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere veramente braccio bionico, fortissimo, è un chitarrista metal eccezionale, però con me suona il basso e lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, perché all'inizio non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io gli ho detto: guarda, sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza. Non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse: ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023, credo, che a un certo punto mi fa: oh, ma la vogliamo mettere su sta band? Dove possiamo. Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche perché. Ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto: no, portiamole e facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire: portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto. Per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire: no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi, appunto, sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni. E sono orientate un po' più al rock, se
0: Ok,
1: vogliamo, perché
0: quindi
1: abbiamo.
0: strizzi un occhio alle tue origini
1: Sì,
0: musicali.
1: rock, come così. Ci sono gli assoli di chitarra che l'altro chitarrista è contentissimo
0: Ora
1: di
0: sono molto
1: fare.
0: incuriosito di sentire un live, però.
1: Sì, adesso a breve ne faremo uno a Idonè il 19 dicembre, quindi
0: Molto
1: non so quando
0: bene.
1: andrà in onda la puntata, però.
2: No, troppo
1: Troppo
2: tardi.
1: tardi, no, vabbè, si andrà all'anno prossimo.
2: Il 20 va in onda questa
1: Porca
2: puntata.
1: miseria!
0: Ieri.
1: Quindi ieri c'è stato un mi ha fatto piacere avervi lì.
0: Grazie per l'accoglienza.
2: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice,
0: Nella descrizione,
2: quella che c'è anche un live allora la sera. Soprattutto visto che Edone è qua vicino, mi sembra il caso di
0: esatto. Visto che
2: sponsorizzarlo.
0: lavoriamo comunque con il quartiere sul quartiere, ha senso parlare un po'
1: Assolutamente.
0: di quello che succede.
2: E tra l'altro, il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già
0: Sì,
2: stato
0: è
2: qui in
0: stato il
2: questi
0: nostro
2: video.
1: ospite. Pensavo di dirlo io, però mi
2: Ah,
1: avete anticipato. Avete
2: cavolo!
1: fatto i compiti.
0: Ma Marta, quando Marta l'ha scoperto
2: Ho
0: e fa:
2: visto l'ultimo
0: c'è una faccia
2: posto e
0: conosciuta qua.
2: faccio,
1: Sì,
2: ma
1: sì, sì.
2: questo batterista è lo stesso dei Branco nel
1: Branco, sì,
2: blu.
1: esattamente. Sì, sì, sì, sì.
2: Carlo, che salutiamo.
1: Sì. Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino, in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, poi che abbiamo fatto qua al Druso in un contest. E lì, purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato. E allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti così. Sapevo che aveva iniziato a studiare il basso. Gli faccio, ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa, senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana. Al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a...
2: diventare bassista.
1: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvarci, cioè, entrambi veramente.
0: Adoro questi rimescolamenti.
1: Sì,
0: qua.
1: Sì, no, sono stati fantastici. E quindi, appunto, Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi, niente, sì, è proprio lui, non è uno che ci assomiglia.
2: Esatto. Divertente.
0: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
1: Sì, assolutamente.
0: Un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
1: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
0: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
1: No, assolutamente.
2: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
1: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente, però
2: vabbè,
1: una
2: trash, cioè la T di trap sta per, esatto, trash rap, per cui cioè, quindi... non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
1: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi. Infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura. E quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano, cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
0: Ti intriga come
1: sì.
0: Idea. Comunque.
1: Poi appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data, perché gli era saltata l'apertura, e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello, ad esempio, secondo me è una collaborazione che è bella.
2: Sì, carino.
0: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
1: La risposta ai live, cioè in che senso?
0: Come vi trovate voi?
2: Con il pubblico.
0: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
1: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato. Anche
0: però il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
1: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live è diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello, una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici. Però è stata una bella serata in questo locale, che si chiama, oddio, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, diciamo, non hanno proprio un palco, un posto dove fare concerti, molto strano, e c'eravamo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto bello.
0: Conquistato.
1: Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che, che è meglio sorvolare.
0: E vabbè.
1: Sì, è la cosiddetta gavetta. Ci sta.
2: Purtroppo è così.
0: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
1: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
0: Un saluto a tutte le prime relazioni.
1: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio che proprio a livello armonico la canzone da tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più seriosa, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice... le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
0: Le esperienze rimangono.
2: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni. e ascoltiamo Come il mare di Designer.

0: Siamo tornati a Radio Redonair, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351 4593144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe alle
0: Esatto.
1: Dolomiti.
0: Potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo questa sera. Ho visto che Instagram e Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: beh, sono
1: effettivamente è
0: sfigato.
1: necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: Eh no, ma
0: tantissimo.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo
1: Vabbè,
2: come un.
1: c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Allora aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come Io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene il mio nome, quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti
2: Designe.
1: ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima perché purtroppo
1: Confermo
2: mi
1: sia.
2: hanno fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito, quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì, Spotify.
0: Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare
2: dovrebbero
0: tutti.
2: esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è
1: Vabbè,
2: ovunque.
1: voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh sì,
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose, neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni.

0: sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate, perché...
1: Ma questo in generale nella vita.
0: Nella vita, sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla. A meno che non dica... No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi abbiamo fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te, e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo: levate le canzoni subito dagli store. E niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto, questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di: promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il...
1: Ti chiudono tutto il lavoro che
0: sì, fatto. E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
2: cambiare mail.
0: E quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente, a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4, 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
2: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
0: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi, cioè abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink, e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
0: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Dicevo, perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
0: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo
2: esatto, lì. Forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
0: Sì, magari qualcuno ci è già incappato.
2: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po'...

0: Oh, Sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro, come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
1: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP, diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente: ah, faccio un giro di accordi che non ho mai suonato perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea: ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, o quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP, lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto: ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, robe così, e poi via dicendo. Semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento: oh, qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico, forse, non lo so, o forse molto
0: Invece
1: poetico.
0: no, invece secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene un po', viene
1: È un po' come la
0: partorita quasi.
1: scultura, no? Che
0: Sì,
1: c'hai il blocco di
0: esatto.
1: marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola che.
2: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta
1: Sì.
2: che tu scolpisca partendo
1: Sì,
2: dalla musica.
1: no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo anche quelli li fai da solo, perché comunque ce ne sono, mi hai detto due,
1: Sì.
0: io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta.
1: Quale ti dici? No,
0: Credo quello di Come il mare.
1: Come il mare non ha un video, può essere
0: Allora,
1: cartoline?
0: sì,
1: Che
0: cartoline.
1: ero al mare.
0: Ah, ecco,
1: Ok.
0: forse qua è il punto.
1: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, vabbè, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management. E mi aveva detto: guarda, che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per
2: Ti
1: inviare tutto.
2: capisco, ti capisco.
1: Tant'è che poi dopo mi contatta dopo qualche mese una ragazza del corso che mi fa: ciao, guarda, i link non ne andava nessuno, tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa: guarda, mi piace un sacco, e proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa: guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha mi ha detto: no, guarda, vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffia il maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente, finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice: guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico: guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa: ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento. C'è una canzone che si intitola Cartoline, e poi col senno di poi stia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea: se non sai fare una cosa, non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai. In quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto: facciamo il paesaggio. E poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
2: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video si è riuscito ad includere tutto l'EP.
1: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che, c'è, secondo me, c'è un po' un fil rouge.
2: Sì, allora, dai, piove.
0: Le cartoline
2: piove
0: maestrale.
2: Okay.
0: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
2: San Lorenzo,
0: esatto.
1: No.
0: È come il mare, vabbè.
1: Beh, okay.
0: Il mare
1: si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque, certo. Sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui... Però comunque... Cioè, a Bergamo non lo tira il maestro.
1: No.
0: E,
1: fortuna,
0: e
1: perché già fa freddo.
0: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge.
1: Porca
0: che io me ne sono resa conto prima e mi ho detto: secondo me le sbaglio, e infatti track sbagliate.
1: No, pazzesco, però non ci avevo pensato, bellissima questa cosa.
0: Quindi secondo me questo unirle anche, certo. Forse è stato propizio.
1: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
1: può
0: uscendo.
1: Essere,
2: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
0: Maestrale.
2: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
1: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola ero contentissimo, perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo è un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
2: Bellissimo.
1: Okay. Che magari c'è la musica alla stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
2: un po' di abbiocco.
1: Esatto, la canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare, però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta per un, come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone e io avevo scritto questa canzone appositamente. E scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori. E quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
2: Bello, è poetico.
1: E poi Maestrale, sì.
0: Molto bene. Allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designe e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, no, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo sempre rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designe del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All The Way Down, credo. Spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Sì, allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento, di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più. Quest'anno, proprio con l'ultima data di dicembre, sono 12 date. Se riuscissi a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia contro Torino,
2: no,
0: in
2: Torino
0: sé, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, ma prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, a questo punto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto, per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero, a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve. Questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che...
1: Possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto che è stata durata 4 anni. E che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine quando la cosa finisce comunque vai avanti, ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto di dei ricordi che ti rimangono di una persona che, di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita,
2: è stato parte della mia vita, ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Cioè, pa, pa, pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa, pa, pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo pigra. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene. Quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan e... numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, no, beh, tanto merito suo anche che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, ci crede, forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Delle madri,
2: non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

un giorno tu hai aperto un cassetto, da lì ti sorrideva un oggetto, hai scelto di schiacciare il grilletto.

Buonasera a tutti per questa nuova puntata di Cose da Pass, in studio Pass Scarpato per voi. Dunque, Cose da Pass questa sera, ancora una volta.

affronta gli anni Ottanta, lo avevamo fatto già diverso tempo fa, esaltando tutto quello che c'era stato di buono negli anni Ottanta a livello musicale, a livello culturale. Ma come sapete, ormai chi mi conosce lo sa, io quando comincio a pensare ad una nuova trasmissione di Cose da Pass, un nuovo argomento da introdurre in questa trasmissione, mi faccio spesso insomma guidare o da qualche libro che sto leggendo in quel momento, o da fatti di cronaca, o anche da fatti appresi al telegiornale che ascolto insomma in quella settimana. In questo periodo sto rileggendo, per forza di cose, il libro di Gianfranco Caliendo, l'amico scomparso da un po' di tempo, non molto, Memorie di un capellone. Gianfranco è stato un cantautore, è stato chitarrista e voce solista del Giardino dei Semplici, e naturalmente in questo libro, dove racconta le sue memorie, ci sono tantissimi spunti di riflessione per ciò che riguarda il mondo della musica. E io, leggendo nel capitolo gli anni Ottanta diverse notiziole che avevo in effetti dimenticato, sono stato folgorato da un passo che Gianfranco cita, che riguarda la musica italiana degli anni Ottanta, di un certo tipo di filone. Parlo del filone melodico e non solo quello, anche di quello prog. Dunque Gianfranco praticamente ci racconta che dal punto di vista anche discografico o lavorativo, quegli anni Ottanta per loro furono disastrosi per il Giardino dei Semplici, ma anche per Le Orme, per la PFM, per forse il Banco no, perché era riuscito più ad allinearsi, eppure i Pooh erano riusciti ad allinearsi, diciamo, un po' alla quella new wave un po' di plastica italiana, che certamente non aveva nulla a che fare con la new wave internazionale, quella dei grandi gruppi come Duran Duran, Spandau Ballet, Simply Red, Simple Minds, eccetera. Dunque io vi leggo proprio il passo, pagina 82, Gianfranco scrive: non andrò nel dettaglio nel raccontarvi gli anni Ottanta, perché in quel decennio ci furono per noi diverse illusioni e delusioni. Pur non perdendoci mai di coraggio e rimboccandoci sempre le maniche, la realtà era che avevamo perso un bel po' di mercato per strada. Per dirla tutta, non eravamo i soli ad aver perso mercato, ma tutta una serie di artisti che negli anni 70 erano stati protagonisti della scena musicale, soprattutto quelli italiani. Prima di scrivere, sono andato a sbirciare le classifiche di vendita dei dischi degli anni 80. Già nel 1981, nei primi 10 c'erano solo 3 italiani: Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, Gioca a jouer di Claudio Cecchetto e Maledetta primavera della Goggi, scritta dal nostro rimpianto Totò Savio. E negli anni successivi la proporzione peggiora a danno dei nostrani. Resistevano pochi italiani che producevano dance in lingua inglese e pochi cantautori intoccabili. I gruppi della nostra tipologia, anche quelli della nostra fascia con un grandissimo seguito, nella metà degli anni Ottanta scomparirono dalle classifiche o addirittura rinunciarono a produrre. Persino i Pooh, che nel 1981 lanciarono la profetica Chi fermerà la musica, dovettero adeguarsi a questa situazione di stallo. Anzitutto bisogna dire che in quel periodo la musica si impoverì e in classifica andavano in vetta solo una serie di giochini digitali che la nuova tecnologia favoriva. A parte qualche raro exploit tipo Avrai di Baglioni, Caruso di Dalla, La donna cannone di De Gregori, Almeno tu nell'universo di Mimì, e io suggerisco anche
centro di gravità permanente di Battiato, le canzoni più ascoltate erano prive di contenuti, sia per il linguaggio e sia musicalmente, con suoni di batteria finta e con armonie e melodie aride. Gruppi che facevano musica, come ad esempio la PFM, non avrebbero potuto trovare più spazio. In questo contesto di discografia disastrata, noi decidemmo di andare avanti autoproducendoci. Almeno se facevamo degli errori, erano fatti con le nostre mani. L'autoproduzione non fu facile e ancora una volta gravò sulla nostra situazione finanziaria. Ecco, questo ci dice Gianfranco Caliendo, e per aprire questa puntata che si preannuncia abbastanza ricca di contenuti da questo punto di vista, faccio spazio a un brano proprio del Giardino dei Semplici, un brano pubblicato nel 1983, credo, o 84. Il brano è tratto dall'album Ed è subito Napoli, ed è una canzone napoletana rivisitata e si intitola Chiovere.

Anche le orme in quegli anni Ottanta, insomma, patiscono una crisi senza precedenti. Nel 1982, dopo il ritiro di Germano Serafin dalla band, il gruppo torna ad essere un trio, lasciando a casa, con poche eccezioni, gli strumenti classici usati negli album precedenti ed anche gli strumenti che avevano caratterizzato il loro periodo prog. Per la prima volta dopo tanti anni le orme rinunciano a proporsi anche come unici autori dei brani, i quali più che pezzi, come era di consueto una volta, sono da intendersi ora come canzoni, che tra l'altro tornano a rientrare pienamente nel formato compreso tra i 5 minuti e i 3 minuti. L'autore dei testi di questi brani è Alberto Salerno. Nonostante l'interessante miscela e produzione curatissima del produttore Roberto Colombo, uno stile profondamente rinnovato che insomma oggi stentiamo a riconoscere per le orme, l'album non godrà di un buon successo commerciale sperato. Verrà ancora ristampato come CD sotto il titolo di Biancaneve, quindi questo venerdì sarà proprio un venerdì nero per le orme. E prima che il gruppo possa ricominciare a produrre dischi passeranno molti anni, infatti dal 1982, se escludiamo la parentesi della fine degli anni 80 con il brano Dimmi che cos'è, presentato anche a Sanremo, la band tornerà al formato 33 giri solamente nel 1990 con l'album Orme. Noi da questo album, che poi tra l'altra cosa a me pure piace, insomma, se riesco ad inquadrarlo proprio nel periodo degli anni 80, di quel 1982, quindi scelgo per voi il brano Arianna, eccolo.

L'ho nominata prima la mia amatissima PFM, anche i ragazzi milanesi, come io amo chiamarli. Negli anni Ottanta, insomma, a parte il fatto che i concerti comunque erano sempre la loro maggiore fonte di visibilità e di guadagno, probabilmente, non se la passarono benissimo, anche se produssero due album, a mio parere, molto dignitosi e che ancora oggi mi piace ascoltare. In particolare mi piace ascoltare Miss Baker, dedicato a Josephine Baker, appunto. Questo disco è un album del 1987, suonato dalla formazione base dell'epoca, con Franz Di Cioccio, Patrick Zivas, Franco Mussida, Lucio Fabbri e Walter Calloni alla batteria. Passato assolutamente in sordina questo album, secondo me ingiustamente, chiude la prima fase della premiata Fonderia Marconi, presentando accenni di fusion in molte tracce, anche dovuti alla collaborazione di Vittorio Cosma alle tastiere, che arrangia sensibilmente gran parte dell'album, e poi con una bella presenza ai fiati, che è quella di Demo Morselli. Da questo disco, che io invito veramente a riconsiderare, a riascoltare, e l'ho fatto anche con Franz Di Cioccio, insomma suggerendogli di rimettere in scaletta alcuni brani di questo disco, noi ascoltiamo proprio la title track, che si intitola Josephine Baker. Eccola qua.

Cose da pass per Redonair, la radio mai doma e mai di moda, in studio pass scarpato. Stasera non stiamo facendo naturalmente la storia della discografia degli anni 80, ma semplicemente stiamo rievocando il fatto che negli anni 80 per alcune band e anche per alcuni solisti furono anni veramente difficili, sia dal punto di vista della visibilità del mercato, sia dal punto di vista discografico, perché molte band nei tentativi di rinnovarsi non sempre riuscirono a cogliere lo spirito di quegli anni 80, anche producendo degli album comunque dignitosi, però album che ebbero poco successo. Questo è veramente un peccato, insomma, alla luce di quello che ascoltiamo oggi nella musica pop italiana. Poi naturalmente dall'altro lato della medaglia non possiamo dimenticare che gli anni 80 furono anche gli anni della grande discografia di Pino Daniele, per esempio, dischi meravigliosi come Bonsoiré, Vaimo, Mascalzone Latino e tutti questi dischi qua, Ferry Boat, oppure gli anni bellissimi di Francesco De Gregori, Fabrizio De André con Creuza De Ma, Ivano Fossati, La pianta del tè, cioè furono anni anche di grande rinnovamento anche dal punto di vista cantautorale italiano. Soprattutto, insomma, i risultati più notevoli in quegli anni, da quello che io ricordo, li avremo proprio sul versante dei cantautori. Le band non furono, le band, diciamo, quelle degli anni 70, non ci fu tanto spazio, ecco, e questo stiamo raccontando questa sera. E siamo partiti dal bellissimo album, dal bellissimo libro di Gianfranco Caliendo, Memorie di un capellone. Ho estrapolato un passo proprio per descrivervi quella che Gianfranco definisce discografia disastrata degli anni 80, ed è questo anche il titolo del nostro argomento di stasera. Dunque, discografia disastrata. Il Banco del Mutuo Soccorso invece riesce a ritagliarsi una buona fetta del nuovo pubblico, magari scontentando il pubblico, diciamo, storico degli anni 70, per acquistare invece nuove frange di pubblico giovane, tra le quali mi ci metto anch'io, perché poi fondamentalmente, sì, è vero, avevo visto il Banco del Mutuo Soccorso a 10 anni in un concerto a Cecina nel 1976, ma ci avevo capito poco, infatti avevo 10 anni, però l'ho riscoperta poi con l'album Urgentissimo, che ancora conservo, dove era contenuta la hit Paolo Palma. E il Banco in quegli anni ha prodotto tante altre cose. Ricordiamo gli album, a parte Urgentissimo, poi Moby Dick, E già, insomma, E via, no, E già, quella era di Battisti. Diverse cose, insomma, anche modificando, come tutti del resto, la formazione. Dal Banco del Mutuo Soccorso ci ascoltiamo Notte Kamikaze.

Qualcosa in più su questo album del Banco del Mutuo Soccorso, il 12° album in studio del Banco del Mutuo Soccorso, che in questi anni era accreditato semplicemente come banco. Questo disco fu pubblicato nei primi giorni d'autunno del 1985 dalla CBS Records. Quest'opera contiene un brano molto bello che porta il titolo Mexico City, che fu poi dedicato dal banco alla città omonima da poco devastata da un violento sisma. Naturalmente la formazione è questa: Francesco Di Giacomo alla voce, Vittorio Nocenzi alle tastiere, Rodolfo Maltese alle chitarre, anche alla voce, Gabriele Amato al basso e anche alla chitarra elettrica, e ancora Pierluigi Calderoni alle percussioni. Parteciparono poi altri musicisti, altri bravissimi musicisti, parlo di Alessandro Centofanti alle programmazioni del computer, dei computer di allora, che in qualche modo riuscivano a produrre questa musica che molti chiamano di plastica. Mino Chirivi al violoncello, Filippo Mascaio alla viola, Fabio De Nido al contrabbasso, insieme poi a Marco Zuccarolli ai cori, Fabio Sinigaglia, Elga Paoli e Rita Chiarelli e Simona Prone sempre ai cori, e poi ci furono Alessandro Giunta, Michela Giunta alle voci bianche, Mario Valerio che fu impiegato ancora alla voce, e ci fu una piccola collaborazione ancora di Gianni Nocenzi alle tastiere nel brano Lies in Your Eyes. Anna Oaks invece presta la sua voce nel brano Touched Our Eyes. Riccardo Cocciante nello stesso brano presta la sua voce, e come anche l'allora osannato dalle folle Mike Francis. Il banco produsse questo brano, autoprodusse questo disco insieme a Paul e Peter Micioni. E naturalmente non possiamo dimenticare questo bravissimo musicista, anche produttore, che ho già nominato prima e che si chiama Gabriele Amado. Non si è più sentito, io non so sinceramente cosa abbia fatto dopo. Il brano è bello naturalmente, ma adesso passiamo ai Pooh. Questo grandissimo gruppo, il più famoso gruppo italiano all'estero, naturalmente negli anni 80 ha detto la sua e lo ha fatto con dischi di grande pregio e alcuni un po' meno, a mio parere. Naturalmente tutto ciò non troverà d'accordo i fan accaniti dei Pooh, ma anche io sono un fan accanito dei Pooh, però insomma ho i miei gusti. Ecco, io ho adorato dischi come Buona Fortuna del 1981, Tropico del Nord del 1983, Giorni Infiniti del 1986, e ancora Oasi del 1988, ma proprio ci sono dei dischi che non ce la faccio davvero ad ascoltare ancora oggi. E parlo dell'album del 1985, Asia Non Asia, dove i Pooh praticamente faranno sfoggio di tutta la tecnologia digitale, insomma, disponibile in quel momento. Asia Non Asia fu il 18° album dei Pooh e concluse la trilogia dei dischi realizzati in paesi esotici. Quello precedente fu realizzato, quello si chiamava Aloha, fu realizzato nello studio di George Benson. Dunque, due parole: il disco venne registrato per metà in Giappone, ma venne completato poi in Italia negli studi di Carimate, che erano diventati intanto proprietà di Red Canzian. Un brano come Un posto come te venne registrato e mixato dai Pooh stessi, ma la linea melodica non convince in pieno Robbie Facchinetti, che sulla stessa base degli accordi scrive una melodia diversa da affidare poi al cantato di Red Canzian.
Il brano che anticipa l'uscita del disco, che dovrebbe fare da traino, è Se nasco un'altra volta, un brano che ancora i Pooh insomma eseguono in concerto, però da quello che ricordo io non ha proprio l'impatto mediatico dei singoli precedenti, nonostante venga presentato insieme ad altri tre pezzi dell'album nel tour che li vede impegnati nell'estate del 1985. La canzone che otterrà più visibilità sarà Se c'è un posto nel tuo cuore, utilizzata come sigla d'apertura del processo del lunedì, ed è un pezzo musicato da Red Canzian ed è il primo ad essere cantato interamente da Stefano Dorazio, quindi è l'unico brano dell'album in cui non compare la voce di Roby Facchinetti. Questo brano viene anche ora eseguito dal vivo ed è cantato da Riccardo Fogli, credo. Ve lo faccio ascoltare perché è un brano che veramente merita ed è quello che mi piace di più, ma ci sono altri brani che sono comunque belli, tipo Gli anni più importanti della nostra vita oppure Ragazza occidentale, però cioè, proprio quello che non mi ha mai convinto è l'arrangiamento di questo disco. Secondo me gli anni poi, in quegli anni i Pooh non potevano fare altrimenti, questo lo comprendo, però ascoltato oggi risulta terribilmente vecchio questo disco, è datato. Ma noi ci ascoltiamo il brano appunto che vi ho nominato prima, che si intitola Se c'è un posto nel tuo cuore, e con questo brano insomma mandiamo un bacio ovunque sia a Stefano Dorazio.

Negli anni 80 anche i pluriosannati alunni del Sole, che erano ancora reduci dai buoni successi della fine degli anni 70, quelli di Liu a Ganzuncella oppure dell'album Carezze del 1981, nel 1982 producono il loro decimo album, che si chiamava semplicemente Quando si è soli come me. C'è da dire una cosa, che Paolo Morelli non si sposta minimamente da quelli che sono, diciamo, i suoi punti di riferimento, sia strumentali che a livello di composizione. Paolo Morelli, per i suoi alunni del Sole, riesce semplicemente ad essere se stesso anche in quei momenti difficili. Dal 1982 gli alunni del Sole produrranno un disco, ancora un disco, solamente 10 anni dopo, che si intitolerà Di canzone in canzone. Quindi da questo disco, che dopo cambi di formazione, insomma, produce una pausa lunga 10 anni dal punto di vista discografico, ma mai dal punto di vista dei concerti. Ricordatevelo, queste band in qualche modo riuscivano sempre a lavorare dal vivo, in qualunque situazione, e fu così anche per gli alunni del Sole. Noi da questo disco ci ascoltiamo proprio il brano Quando si è soli come me. Eccolo qua.

Ritengo questo uno dei brani più belli degli Alunni del Sole, della produzione di Paolo Morelli, uno dei brani più alti in assoluto, però insomma eravamo negli anni 80 e evidentemente queste sensibilità erano andate perdute. Rivedo anch'io i miei giorni spensierati in quegli anni pieni di allegria, gli anni edonistici, insomma, per le gioventù di allora, gli anni raccontati da Antonello Venditti in Notte prima degli esami ed altri brani di questo genere. La prossima volta, naturalmente, oggi abbiamo parlato di gruppi. A proposito degli anni 80, in una prossima puntata parleremo di solisti, di quelli che erano stati molto famosi negli anni 70 e che negli anni 80 faranno fatica a far conoscere al pubblico la loro produzione, oppure quelli che, insomma, nonostante gli anni 80 hanno avuto un grandissimo successo. Prima parlavo di Antonello Venditti, Antonello è uno di questi, per esempio. Ma torniamo al focus di questa sera, e prima di farlo voglio salutare l'amico Riccardo Cortecci, che ci segue sempre da La Spezia e che è un collaboratore fisso della nostra Red On Air e della trasmissione Cose da Pass. Un abbraccio veramente forte, perché in questi periodi Riccardo non è stato tanto bene e adesso si riprende, naturalmente, perché la musica ci rende giovani, caro Ricky, e tu lo sai. Dunque, i collage insomma sono ancora oggi un gruppo italiano che riscuote di buon successo, ma insomma il loro periodo d'oro va dal 1976 fino al 1981. Fino all'81, appunto, con il brano I ragazzi che si amano e l'album che poi ne conseguì. Da allora un periodo, diciamo, di oscurantismo anche per questa band, che nel 1982 produce l'album Stelle di Carta e torna alla discografia solamente nel 1994, perché intanto, insomma, la band si era sciolta, eccetera eccetera, erano cambiati degli elementi quando la band si è rimessa in pista e ha ricominciato a suonare dal vivo, e lo ha fatto molto prima del 1994. Da questo periodo insomma noi ci ascoltiamo un brano che sinceramente io ricordo veramente poco, un brano del 1982 che si intitola Ed io canto per te. Brano che ho riconsiderato moltissimo, insomma, negli anni, e infatti ve lo propongo questa sera. Red On Air, Cose da Pass, eccoci.

C'è ancora tempo per un ultimo brano, anche se come al solito sforiamo l'orario, ma ormai è consuetudine e mi perdoneranno i colleghi di Red On Air che verranno dopo Cose da Pass. Dunque, confesso che negli anni Ottanta io ho seguito tantissimo i Nomadi dal vivo. Per quali motivi? Semplicemente perché abitavo a Roteglia, in provincia di Reggio Emilia, e i Nomadi li trovavi in ogni festa che si andava organizzando, sia politica che religiosa o altro. Insomma, in quegli anni ho fatto scorpacciate di feste dell'amicizia, dell'unità, del Beato Cuore di Gesù, feste sportive, delle polisportive, delle squadre, degli oratori, tante, e i Nomadi li trovavi sempre praticamente. Però era un piacere per me perché io li amavo e li amo ancora. C'è stato un album che mi ha sempre colpito in modo particolare. L'album è del 1985 che si chiama Ci penserà poi il computer. C'è da dire un'altra cosa importante, che i Nomadi negli anni Ottanta hanno modificato la formazione, diciamo storica, ma quella era stata già modificata al tempo dell'album Sempre Nomadi, però hanno pubblicato più o meno sempre a cadenza di 2 anni un loro disco. Appunto, Ci penserà il computer era l'album che precedeva I Nomadi del 1983, e poi nel 1986, proprio giusto un anno dopo, I Nomadi produrranno un altro album bello, anche questo, che si intitola Quando viene la sera. Dunque, Ci pensare al computer è l'11° album dei Nomadi, venne pubblicato, come dicevo prima, nel 1985, e al basso compare Dante Pegreffi, subentrato poi ad Umbi Maggi già dal 1984. Il grande Dante, lo ricordiamo, e gli mandiamo un saluto al cielo ovunque pensa di trovarsi in questo momento. Dunque, la formazione era questa: Augusto D'Aloli alla voce, Beppe Carletti alle tastiere, Chris Dennis lo troviamo ancora alla chitarra e al violino, Dante al basso e Paolo Lancelotti alla batteria, uno dei suoi ultimi dischi con i Nomadi anche per lui. Dunque, da questo album che io ritengo veramente divino dei Nomadi, voglio proporvi il brano La Deriva, un brano di 6 minuti che io ritengo veramente uno delle chicche proprio di questa formazione, che amavo ed amo anche per una questione affettiva. Io ricordo i miei 20 anni a Roteglia in Emilia Romagna e li rimpiango e mi mettono tanta malinconia per quello che è andato, ma soprattutto per quella gioventù che non ritornerà mai più. E mando un saluto a tutti i miei amici con i quali io sono ancora in contatto dopo tanti anni, sono in contatto quasi con tutti loro. E con questo chiudo la trasmissione. Riccardo l'abbiamo già salutato, saluto tutti voi e vi do appuntamento al prossimo appuntamento di Cose da Pass su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Per noi i Nomadi, La Deriva.

o forse nostalgia, che mi porta nella mente una dolce melodia.

0: Cose da Pass ha condotto Passo Scarpato.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai di moda.
0: Appuntamento a giovedì prossimo con Cose da Pass, ore 19:00.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare? Dopo si dice l'ho fatto per

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.

to you.

tears, it felt like rain.

0: Ciao a tutti, ben ritrovati nell'undicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta dei proiettori a laser e a LED e poi parleremo di un attore famoso, ma lo andremo a scoprire dopo che sapete che io amo lasciare la suspense. Per ora parliamo della prima parte della trasmissione. Dunque, i proiettori laser utilizzano diodi laser come sorgenti di luce, quindi diciamo delle terminologia tecnica molto avanzata di diodi laser, sono tipo le sorte di particelle, roba del genere, offrendo così una lunga durata che può arrivare fino a 30.000 ore, a differenza chiaramente del proiettore a lampada, che la lampada ha un'autonomia di circa 1.000 ore più o meno, quindi molto di più rispetto ai proiettori a lampada. La loro efficienza luminosa è notevolmente alta, rendendoli ideali per ambienti professionali e anche home theater di alta qualità. Tuttavia, il costo iniziale dei proiettori a laser è elevato e possono riscaldarsi notevolmente durante l'uso prolungato. Fate conto che è un proiettore a lampada, parlo chiaramente proiettore da cinema, costa intorno ai 50-60 mila euro, proiettore a laser arriviamo a 80-90 mila euro, quindi un costo veramente potente all'inizio, però la differenza è che il laser, non avendo la lampada, non ha bisogno di ricambi, eccetera. Certo, la manutenzione ordinaria, sì, annuale, o comunque quando si fa di solito la manutenzione, va fatta, però non c'è il limite di ore come con la lampada. Invece, per quanto riguarda i proiettori a LED, utilizzano diodi a emissione luminosa, noti per la loro efficienza energetica e lunga durata, che arriva fino a 20.000 ore. Questi proiettori sono compatti e portatili, ideali per uso continuo e in movimento. Tuttavia, la luminosità dei proiettori LED è inferiore rispetto al laser, rendendoli meno adatti per ambienti molto illuminati o di grandi dimensioni. Quindi, proiettori a LED va bene, non so, per casa, per cose all'esterno, chiaramente in piccolo, ma non vanno bene per il cinema, per intenderci. Infatti, nessun cinema proiettori a LED, ma hanno tutti o lampada o laser. Invece i proiettori a lampada sono la tecnologia più tradizionale, quella un po' più comune, utilizzando lampade a mercurio o alogene. Questi proiettori sono generalmente più economici, ma la durata della lampada è significativamente inferiore, come vi dicevo io. Ho detto 1.000 ore, però chiaramente dipende dal tipo di lampada, dal tipo di macchina, cioè ha tanti fattori. Arriviamo però a un massimo con i proiettori comunque un pochino più potenti, tra le 2 e le 5.000 ore, quindi comunque molto meno rispetto ai LED e ai laser, richiedendo chiaramente sostituzioni frequenti. Inoltre, il consumo energetico è molto più alto rispetto ai modelli laser e LED. Fate conto che un proiettore, quando è acceso, però non è accesa la lampada, quindi gira vuoto, come dico io, non consuma niente di fatto, cioè il consumo, cioè, è molto molto basso. Quando viene accesa la lampada inizia a consumare molto, quindi è veramente una cosa bestiale. La durata della sorgente luminosa, quindi, è un fattore cruciale nella scelta del proiettore. I proiettori laser offrono una durata fino a 30.000 ore, superando di gran lunga i proiettori LED che durano circa 20.000 ore. I proiettori a lampada invece necessitano di sostituzioni più frequenti, con una durata media tra 2 e 5.000 ore. Infatti, per quanto riguarda la luminosità, i proiettori laser forniscono una luminosità più alta, i proiettori a LED o anche quelli offrono una luminosità media adeguata per ambienti più oscuri, quindi home theater, queste robe qua. Il contrasto è un altro aspetto importante, chiaramente, perché i proiettori a laser offrono un alto contrasto con neri profondi, colori vibranti. I proiettori LED hanno un buon contrasto, ma non così profondo come il laser, mentre i proiettori a lampada presentano un contrasto variabile, generalmente inferiore rispetto a laser e LED. Infatti, quello che dico sempre io è che si vede molto la differenza dell'immagine con il laser, con i colori, però i chiari e scuri lì poi dipende. Io, che sono tradizionalista, preferisco con i bianchi e neri la lampada, con i colori chiaramente il laser è top. Quindi, vantaggi e svantaggi, facciamo un piccolo confronto. I proiettori a laser, sebbene più costosi, offrono una lunga durata e luminosità elevata con una manutenzione ridotta. però possono surriscaldarsi durante l'uso prolungato, quindi è bene, una volta finito l'utilizzo del proiettore, spegnerlo. I proiettori LED sono molto efficienti dal punto di vista energetico portatili, ma la loro luminosità è limitata, rendendoli meno adatti a grandi ambienti. Invece, terzo tipo di proiettore, i proiettori a lampada sono più economici e offrono una vasta gamma di opzioni, ma la loro durata è limitata, il consumo energetico è maggiore, comportando costi di manutenzione più alti. Quindi, chiaramente, quello che dico io è: ogni proiettore ha il suo vantaggio e svantaggio. Di conseguenza, io dico, la tecnologia moderna e l'idea per il futuro è il laser, chiaramente. Quindi prima o poi tutti avremo proiettori a laser. Uno dice, ma è meglio rispetto alla lampada? Come abbiamo visto, ci sono vantaggi e svantaggi da entrambe le parti. Io che faccio servizio in due cineteatri, abbiamo in entrambe le parti proiettori a lampada, mi trovo molto bene. Chiaramente ogni 2-3 anni va cambiata la lampada, poi dipende uno in quante proiezioni fa in un anno. E niente, chiusa questa parentesi, adesso facciamo un piccolo stacco e ci risentiamo tra poco per scoprire di chi andremo a parlare quest'oggi. A tra poco.
1: Welcome to IMAX, the world's most immersive movie experience. Powered by a combination of the most advanced technology, we'll take you from the edge of your seat to the edge of reality. Enjoy crystal clear images and colors so intense they will take your breath away, in specially designed theaters that bring you closer to the movies you love. Huge panoramic screens that allow you to escape into your favorite movie scenes, and immersive sound that will surround you from here, here, and here. We can take you from a pin drop to the thunder of a jet engine. So, sit back and get ready to enjoy an unparalleled movie experience. IMAX. Never compromise.
0: Bene, quest'oggi andremo a parlare di Adam Sandler. Nato a New York il 9 settembre del 1966. Adam Sandler è un pagliaccio nato dalle doti straordinarie, di uno stile grossolano ma irresistibile. Dimostra un naturale talento per la comicità fin da bambino, apparendo su un palco di Boston per la prima volta a soli 17 anni, quindi giovanissimo. Ancora studente alla New York University, teneva spettacoli di cabaret in piccoli locali della città. Partecipa poi al Cosby Show, sitcom molto in voga alla fine degli anni Ottanta. Era poi scoperto in un club di Los Angeles da Dennis Miller, noto comico del Saturday Night Live, che in breve tempo lo inserirà nel celebre programma newyorkese. Prima come autore, chiaramente, poi iniziando delle comparsate sul palco fino a diventare un personaggio fisso dello show. Accanto a nomi come Chris Rock e Mike Myers, Sandler inizia a essere noto al grande pubblico per una comicità un po' burina ma comunque trascinante. Il passo verso il grande schermo è breve. Il primo ruolo in Going Overboard del 1989, poi in Teste di Cono del 1993 e Airheads 1994, e poi abbiamo anche Agenzia Salvagente del 1995. Con Billy Madison del 1995, oltre ad avere il ruolo principale, inizia a sceneggiare e produrre i suoi film, e i risultati al botteghino sono veramente notevoli. Ne sono una prova ulteriore Happy Gilmore del 1996, ma soprattutto Bulletproof del 1997. Il vero botto Sandler lo farà nel 1998 con Prima o poi me lo sposo, accanto a Drew Barrymore. La commedia è leggermente meno scurile delle precedenti, il che è decisivo per avvicinare anche il pubblico femminile. Robbie Hart è un aspirante cantante rock che, per sbaccare in il lunario, si esibisce nel corso di cerimonie nuziali. un lavoro che gli esce bene finché non arriva il suo turno di sposarsi. Scherzo del destino, viene piantato in asso proprio sull'altare della promessa sposa. Da quel giorno Robby entra in una crisi senza fine e decide di rovinare anche i matrimoni degli altri. Adesso direi di andare ad ascoltarci il trailer del film.
2: Ci fu un tempo,
3: tutti in pista a ballare,
2: in cui Robby Hart era il più famoso cantante da matrimoni.
4: You spin me right round, baby, right round.
2: Finché non fu piantato in asso al suo stesso matrimonio.
5: Svegliandomi ho detto, sto per sposare un cantante da matrimonio.
3: Ma di queste cose avresti potuto parlarmene anche ieri!
6: È vero che ora sei in piena di un esaurimento nervoso.
3: Di che parli?
6: Lo dicono tutti quanti.
2: Adam Sandler.
7: Levati la mia maglietta dai Van Allen prima che porti Yella anche a loro e li fai sciogliere.
2: E Drew Barrymore.
8: È così incredibilmente carino.
2: In una storia d'amore che non avrebbero mai immaginato di vivere.
8: Va a prenderlo.
7: Va bene, va bene.
9: Ciao.
10: Tu sei il peggior cantante da matrimoni del mondo.
3: Di una parola di più e ti strangolo col filo del microfono.
2: Prima o poi me lo sposo.
0: Bene, oltre a produrre, recitare e scriverne il soggetto, Sandler canta bizzarre canzoni satiriche, passione che risale a Bill Madison. La canzone Hanak Song fu sorprendentemente in testa alle classifiche. O dopo replica il successo con Waterboy e inizia a produrre i film dei colleghi del Saturday Night Live. Bene, la commedia teen è un po' demenziale di Sandler, ha ormai preso piede. Seguiranno Big Daddy del 1998, Dirty Work del 1998 e Little Nick, un diavolo a Manhattan del 2000, dove recitano addirittura Harvey Keitel nei panni di un improbabile diavolo, Patricia Arquette e una breve comparsa di Tarantino. Questa volta però la comicità di Sandler ha stancato e Little Nick è un flop. Il successivo Mr. Deeds, pessimo remake di un film di Frank Capra, è arrivato alla felicità del 1936, nonostante i grandi nomi di Turturro, Bashmi e Winrider, non riesce a far girare la fortuna per il verso giusto ad Adam. E forse è necessario di calibrare il tiro, cosa che Sandler abilmente farà a partire da Ubriaco d'amore, film del 2002, dove duetta con Emily Watson nel film di Paul Thomas Anderson, e per cui riceve anche una nomination ai Golden Globe. Barry Egan, interpretato da Adam Sandler, è un uomo solitario che possiede una piccola società che vende sudalavandini. Ha 7 sorelle prepotenti che lo prendono in giro in continuazione e spesso sfoga la propria frustrazione con improvvisi attacchi di rabbia. Una mattina è testimone di un bizzarro incidente d'auto e incontra Lena Leonard, interpretata da Emily Watson, collega di sua sorella Elizabeth. Barry, durante la festa di compleanno di sua sorella, per l'ennesima volta deriso e ridicolizzato, reagisce riducendo in frantumi le finestre della casa. Dopo, in un momento di estrema solitudine, chiama una hotline, ma l'operatrice tenta di estorcergli del denaro. Lena finalmente confessa a Barry di aver finto il guasto dell'auto per conoscerlo, dopo averlo visto in foto, in una foto a casa di Elizabeth. Tra i due nasce così una relazione. Ad un certo punto la donna deve partire per le Hawaii per un viaggio d'affari, ma Barry decide di raggiungerla facendole una sorpresa. L'uomo comincia ad essere perseguitato dalle telefonate della ragazza della hotline, che gli manda alle calcagna 4 scagnozzi per raccogliere i soldi. Ciò complica la sua relazione con Lena, così come il suo piano di accumulare miglia di volo gratuite, approfittando della promozione di una marca di budini. Adesso direi di andare ad ascoltarci il trailer del film.
11: Senti, visto che sei un medico, vorrei chiederti una cosa.
12: Sì?
11: Ecco, a volte non mi piace come sono fatto. Potresti aiutarmi?
12: Barry, sono un dentista.
13: Ciao, sono Giorgia.
11: Io sono Barry Egan.
9: Che lavoro fai, Barry?
11: Ho una mia attività, produciamo degli oggetti infrangibili. Le do una dimostrazione.
9: Sei sposato, vero?
11: No.
13: Barry, c'è tua sorella.
14: Voglio farti conoscere una mia collega di lavoro. Lei è Lina.
9: Ciao.
11: Ciao.
9: Hai una ragazza?
11: No.
14: Deve essere strano avere tante sorelle.
15: Ciao, Barry.
11: Io lo trovo divertente. Allora?
14: Se ti chiamavamo Finocchietto, ti arrabbiavi.
11: Che cosa?
14: Quando ti chiamavamo Finocchietto, tu ti arrabbiavi. Ho visto la foto e ho detto, vediamo com'è.
11: Non stai mettendo.
14: No. Ok. Non volevo uscire con te e nasconderti particolari importanti.
11: Sono Barry.
9: Ciao, sono Giorgia.
11: Chi ti ha dato questo numero?
9: Volevo chiederti se potevi darmi un po' di soldi.
11: No, mi dispiace.
9: Hai appena intrapreso una guerra che non ti puoi permettere.
14: Venerdì vado alle Hawaii.
11: Alle Hawaii? Ci stavo facendo un pensierino anch'io.
14: Davvero?
11: Sto raccogliendo tutta una serie di coupon che mi permetteranno di ottenere un volo gratuito.
14: Questa è una follia.
11: Grande! Sono Barry.
9: Hai cancellato la carta di credito.
11: Basta con questa storia! Passami subito al tuo principale! Sì? Voglio sapere nome e indirizzo, lei è pazzo!
16: No, no, no, no, no! Sta zitto! Hai capito? Zitto, zitto, zitto, zitto! Sta zitto! Vuoi minacciarmi?
11: Sì.
16: È un grosso errore, sei già cadavere!
11: Ti prego, no, no! Oh!
17: And all at once I knew me.
11: Tu non hai la più vaga idea di quanta forza ho dentro. L'amore che riempie la mia vita mi rende più forte di quanto tu possa immaginare.

Beh, direi che il comico ha forse trovato una sua strada. Si confronta anche con Jack Nicholson, invadente, pseudomedico che tenta di risolvere gli eccessi di ira in terapia adulto del 2002. Nel 1978 un giovane

0: 25 anni dopo, Dave Buzik vive a New York City e lavora come associato per Frank Head, un capo violento che si prende il merito del suo lavoro. I suoi problemi si estendono anche nella sua vita privata. Andrew, l'ex fidanzato della sua attuale ragazza, Linda, interpretata da Marisa Tomei, è ancora molto vicino a lei. Andrew non solo lavora con Dave, ma sembra ancora interessato a Linda. Durante un volo per una riunione di lavoro, una serie di situazioni paradossali fanno perdere la calma a Dave nei confronti di un assistente di volo, colpendola accidentalmente. Il maresciallo di volo, che scambia Dave per un razzista, lo mette fuori gioco con il taser. Dave viene quindi arrestato per aver aggredito l'assistente di volo e condannato alla terapia di gestione della rabbia. Il terapeuta è Buddy Liddell, che si rivela essere l'uomo più potente accanto a cui Dave era seduto sull'aereo. Le tecniche non ortodosse di Buddy fanno perdere immediatamente la pazienza a Dave e Buddy gli dice che riconosce il suo problema come comportamento passivo-aggressivo. Quando Dave viene rimandato in tribunale per aver aggredito in un'altra situazione surreale un non vedente, Buddy interviene per suo conto, scegliendo di trasferirsi da Dave e seguirlo come un'ombra nella sua vita, come parte di una terapia più intensiva. La mancata osservanza comporterà un anno di prigione per Dave. Tra i due inizia così una comica e difficile convivenza che si aggraverà quando Buddy inizierà a mostrare interesse per Linda. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Signore e signori, il capitano comunica che abbiamo raggiunto la nostra quota di crociera. Ci auguriamo che il film sia di vostro gradimento.
2: Mi scusi, potrei avere un paio di cuffie?
3: Sono subito da lei, signore. Poi lui.
2: Scusi, chiedo scusa, mi potrebbe dare un paio di cuffie?
3: Non alzi la voce con me, signore.
2: Io non sto alzando la voce.
3: Ok, stia calmo.
2: Sono calmissimo, vorrei soltanto le cuffie.
4: Ci sono problemi, signore?
2: No, nessun problema, è che
4: vorrei... Signore, cerchi di calmarsi.
2: Sono calmissimo, che cosa vi rode a voi altri?
4: Vuole ripetere?
2: No, voglio dire, insomma, a voi altri, che cosa vi rode?
4: Sentarsi calmo.
2: Sono calmo!
5: Questa corte le ordina di sottoporsi a una terapia contro la perdita di controllo.
2: Perdita di controllo?
6: Il dottor Ryder ha fama di usare tecniche poco ortodosse.
7: Dove posso mettere la mia roba?
6: Quale roba? Non può trasferirsi qui.
7: Adoro dormire nudo. Linda sta pensando di lasciarla. Lei è geloso, manca di autostima e soffre di eiaculazione precoce.
6: Gliel'ho detto lei che ho l'eiaculazione precoce?
7: Beh, questa parte l'ho dedotta io, ma... Perché ho fatto così?
6: È fuori di testa.
8: Terapia adulto.
0: Ha un successo ancora con una smemorata Drew Barrymore in 50 volte il primo bacio, film del 2004. Presso le magnifiche isole Hawaii si trova lo scapolo Harry Roth, interpretato dal nostro Adam Sandler, un veterinario specializzato in animali marini, il cui sogno più grande è di andare in Alaska per studiare la vita dei trichechi. Nel frattempo l'uomo si diverte a fare il Don Giovanni, ma solo con le turiste, perché non ha la minima intenzione di ingabbiarsi in una relazione stabile. Tuttavia la sua vita è destinata a cambiare di lì a poco. Infatti un giorno, mentre sta navigando, Harry subisce un danno alla sua imbarcazione. Si trova quindi costretto a fermarsi presso un'isola vicina. In attesa che la sua nave venga recuperata e portata al porto, si reca al Hookily Café, dove vede una ragazza che attira subito la sua attenzione. L'insegnante d'arte è Lucy Whitmore. Credendo si tratti di una persona del posto e non di una turista, evita di presentarsi, ma il giorno dopo il veterinario, che sente di essersi innamorato, torna di nuovo nel locale e la giovane è sempre lì. A quel punto decide di farsi avanti. Tra i due scatta qualcosa e si danno appuntamento per il giorno seguente. Quando Harry si reca nuovamente al bar, la ragazza è lì, ma afferma di non conoscerlo e non averlo mai visto prima. A quel punto Sue, la proprietaria del locale, spiega al veterinario come stanno le cose. Un anno prima Lucy e suo padre Merlin ebbero un grave incidente in macchina. Come conseguenza del fatto, ora la giovane soffre di una forma di amnesia che le impedisce di formare nuovi ricordi, rivivendo ogni mattina sempre lo stesso giorno. Domenica 13 ottobre. Ma Harry è ormai perdutamente innamorato. Riuscirà a trovare un modo per conquistare Lucy?

0: ogni giorno e convincerla che non è uno sconosciuto? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: I rapporti migliori il dottor Henry Roth li aveva coi suoi pazienti e non aveva alcuna intenzione di mettere su famiglia. Ma un giorno accadde l'impensabile.
2: Ma stai fissando me o lei? Perché sto cominciando a rompermi.
3: Mi chiamo Lucy.
1: Henry Roth. L'unico problema era che...
4: Buongiorno.
1: Che cosa succede?
3: Circa un anno fa Lucy ha avuto un terribile incidente d'auto. Ha perso la memoria a breve termine.
1: Uff, che lei il giorno dopo non lo avrebbe riconosciuto.
4: Non ti ricordi di me nemmeno un po'?
1: Da Columbia Pictures.
5: Ogni giorno la fai di nuovo innamorare di te.
3: E tu neanche mi apri più lo sportello della macchina.
6: Sei nei guai.
1: La storia di come conquistare la ragazza dei vostri sogni.
4: Tu hai idea di chi sono io?
3: Io non ti ho mai visto prima d'ora.
1: Ogni santo giorno.
4: Mi scusi, Lucy Whitmore?
3: Sì.
4: Ho una consegna per lei.
5: Ho un ammiratore segreto.
1: Adam Sandler.
4: Quando lei si ferma, lasciati accarezzare, palmicio.
7: Eccola che arriva, sapidi?
4: Ma perché non rallenta?
6: Oh, oh. Oh mio Dio!
4: Non ha funzionato.
1: Drew Barrymore.
4: Fa finta di aggredirmi, così lei si ferma.
6: Che credevi di venire su quest'isola a mangiare i nostri ananas?
4: Mi aiuti, la prego!
6: E a cercare di tu!
4: Wow! Capito lei? Basta!
5: Tutto
4: basta.
5: Bene?
4: Sì, sì.
5: Aspetti, torna subito. No, no, no, no. Ehi, vieni qui tu!
1: 50 volte il primo bacio.
0: James Brooks lo dirige nel 2005 in Spanglish, quando in famiglia sono in troppi a parlare, in un comico confronto tra una famiglia ispanica e un'americana, ruolo per cui rinuncia alla parte del tassista in Collateral di Michael Mann. Nel 2006 è la volta del remake del film di Yarrick, Quella sporca ultima meta del 1974. L'altra sporca ultima meta, dove Sandler occupa il ruolo che era di Burt Reynolds e che appare in un cameo, e duetta con l'esuberante Chris Rock. Paul Crewe, un ex campione di football americano, è arrestato per aver provocato un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza. Viene così imprigionato nel carcere diretto da Hazen, un bieco ufficiale che ha richiesto esplicitamente la presenza di Crewe per le sue doti atletiche, poiché ha deciso di formare una squadra di detenuti da far scontrare con un team composto da guardie carcerate. Con l'aiuto di Nate, una vecchia leggenda del football impiegato come allenatore, e di Crater, un altro carcerato, Paul mette in piedi un gruppo di atleti pronti a battersi contro i loro guardiani, ignari della furia contro cui stanno per scontrarsi. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
8: Ma dico, ma mi prendi in giro? C'è una mega festa al piano di sotto.
9: Me ne ero dimenticato.
8: Te lo dico io di cosa ti devi dimenticare. Del football. Perché il football si è completamente dimenticato di te.
9: Devo stare da solo per riflettere sul futuro.
8: Non ti azzardare a farmi un solo graffio alla macchina.
1: Quando ormai la vita di Paul Crewe non poteva andare peggio.
9: Spero che così siano contenti.
1: Peggiorò.
9: Grande notizia, non ho versato la birra.
10: Benvenuto a Allenville, Superman.
11: Metterai su una squadra di detenuti per giocare contro le mie guardie.
4: Voglio solo scontare la mia condanna.
11: La tua condanna la sconterai molto meglio se accetti la proposta.
4: Kung Fu alla grande.
10: Non sai quanto ti costerà.
4: Tremo tutto.
1: Da libero non aveva mai avuto amici. Ora, da detenuto, avrà bisogno di averne uno.
4: Tu giochi a football?
12: Facevo così schifo che ero sempre riserva dei bianchi.
13: Mi sa che hai bisogno di un po' d'aiuto.
14: Qui si sta aggostando l'ambiente.
15: Adesso tocca a noi, li possiamo fare a pezzi.
16: Li possiamo distruggere.
17: Io ci sto.
18: Mi ha fratturato il naso.
19: Fa vedere, si può sistemare, eh?
18: Oh, oh! Com'è venuto?
19: Carino. Molto più distinto. Sembri Michael Jackson da piccolo.
20: Mi piace un sacco, Michelino.
13: Non saremo la squadra più dotata.
21: Portatemi di corsa una Diet Coke.
13: Ma siamo decisamente la più malvagia.
10: Voglio che tu perda.
4: No, non lo posso fare.
10: Accomodati, passa i prossimi 25 anni in prigione.
18: Vai!
12: Porca vacca!
4: Quello ha paura. Ha paura di voi galeotti pazzi e degenerati.
1: Adam Sandler, Chris Rock e Burt Reynolds.
18: Dai che ce la fate!
1: L'altra sporca ultima meta.
12: Ti distruggeremo!
18: Le guardie!
12: Ti ammazzeremo!
18: Le
7: guardie!
14: E ti baceremo!
17: Le guardie! Ti ho fregato!
0: I critici americani sembrano ormai d'accordo nell'apprezzare Adam Sandler, soprattutto quando non interpreta il tipico personaggio da Adam Sandler, cosa che tornerà a fare sotto la regia di Frank Grassi, che l'aveva già diretto in Waterboy e in Prima poi me lo sposo, in Cambia la tua vita con un click, film del 2006. Ma parliamo, io vi dichiaro Marito e Marito, film del 2007. Il film vede come protagonisti due vigili del fuoco e amici di vecchia data, entrambi in difficoltà economiche. Kirk, interpretato da Adam Sandler, è un Don Giovanni sempre pronto a nuove conquiste, mentre Larry, interpretato da Kevin James, è un vedovo e padre amorevole. Dopo la morte della moglie, Larry non ha nominato entro la scadenza i suoi figli e i suoi due figli come beneficiari della polizza assicurativa, per cui l'unica soluzione per garantire loro un futuro è di sposarsi. Non riuscendo a trovare nessuna donna che sia affidabile nel ruolo di madre, l'uomo decide di rivolgere la fatidica proposta di matrimonio a Kirk, riponendo in lui la fiducia incondizionata. Entrambi, in effetti, potrebbero beneficiare dei vantaggi economici concessi dal governo alle coppie omosessuali. Tuttavia, dopo aver inscenato il matrimonio gay, i due realizzano che risultare credibile agli occhi dei conoscenti è estremamente difficile, per non parlare dei serrati controlli di Clinton Fisher, interpretato da Steve Buscemi, l'ufficiale giudiziario che si occupa della loro pratica. Mentre tentano goffamente di inserirsi nella comunità gay, i due truffatori chiedono consiglio alla cliente avvocatessa Alex McDuck. Ma da eterosessuali convinti, reprimere gli impulsi sessuali diventa più arduo del previsto. Ora andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
22: Io vi dichiaro Marito e Marito. Può baciare il marito. Bacia il marito.
23: Ti piace farlo così a casa, bello?
24: Già.
25: Due vigili del fuoco etero faranno uno strappo alla regola.
24: Sarai tu a ereditare la mia indennità se io muoio.
25: Per salvaguardare il loro futuro.
24: Ho bisogno di dare sicurezza ai miei figli. Sarà il nostro segreto.
23: Non posso essere gay, Larry. Posso essere lesbica, non più di questo.
26: Signor Valentine, devo parlarle della sua domanda per un'unione domestica.
27: La vostra unione domestica è sotto osservazione del municipio. Non dovete temere niente perché siete una coppia gay legittima.
23: Oh sì, siamo due checche convinte. Mi piacciono gli uomini. Il loro profumo è...
27: Ok. L'indagine si farà più dura.
28: Tu e papà siete uomini sessuali.
27: Vi chiederanno ogni particolare, ogni aspetto della vostra vita di coppia.
23: È un fan di questo fiorellino?
29: Ragazze!
23: Rischiamo di finire in galera.
26: Buona giornata.
29: Sicuramente. Adesso noi facciamo sesso.
23: Sì!
25: È più difficile diventare un conquistatore di uomini che smettere di essere un conquistatore di donne.
27: Da donna a donna, come ecciti, Larry?
23: Ehi, cosa c'è in questo orecchio?
27: Fantastico!
26: Non puoi toccarla, tutto dipende dal fatto che lei creda che sei gay!
25: Universal Pictures presenta...
23: Non posso avvicinarmi a lei, non posso neanche divertirmi con lei!
26: Non puoi divertirti con me?
23: Mi soffochi, non riesco neanche a respirare!
26: Ti senti intrappolato, è quello che succede quando ti sposi!
23: Bellezza, noi non siamo sposati veramente!
25: Adam Sandler, Kevin James e Jessica Biel.
23: Il corpo più bello che abbia mai visto dopo quello di Larry.
27: Sono vere comunque. Tocca.
23: È vero. Che schifo.
25: Io vi dichiaro Marito e Marito.
26: Come miglior amico fai bene e come marito fai cagare.
23: Ogni volta che ho riso a una delle tue battute facevo finta.
26: Sei un mostro.
0: In Range Over Me, film del 2007, Sandler affronta finalmente un ruolo drammatico nei panni di un dentista che ha perso la famiglia l'11 settembre. Allora, nel 2008 continua la tradizione dei ruoli leggeri, ritrovando il collega John Turturro in Zohan, una spassosa commedia. Il film vede protagonista Zohan, interpretato da Adam Sandler, agente dell'esercito israeliano in congedo sulle meravigliose spiagge di Bethlehem. Un giorno l'uomo viene convocato per una nuova missione: trovare e arrestare il terrorista Patton. Stanco di guerra e violenza, però, ha solo un desiderio: realizzare dei capelli di seta soffice, proprio come Paul Mitchell, l'uomo che da cui si ispira come un dio. così pensa di cogliere questa opportunità per fingere la propria morte e cominciare una nuova vita a New York. Quando arriva nella Grande Mela, cambia nome e si fa chiamare Scrappy Cocco, spacciandosi per un australiano. Si mette poi alla ricerca di un impiego come hairstylist, riuscendo a farsi prendere nei saloni di Dahlia palestinese grazie all'aiuto del suo amico Uri. Zohar si fa subito apprezzare dalle donne che frequentano il negozio, sia per i suoi doti come parrucchiere, sia per quelle come amante. Tutto sembra andare a gonfie vele fino a quando Salim, un tassista, lo riconosce, cercando in tutti i modi di farlo fuori. Dopo tanti tentativi falliti, il sicario chiede aiuto proprio a Phantom, che nel frattempo è diventato titolare di una catena di ristoranti. A complicare ulteriormente la situazione è un uomo d'affari che decide di costruire un mega centro commerciale nei due quartieri israeliano e palestinese, alimentando così i forti contrasti tra le due fazioni. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
2: È il più grande soldato di Israele che il mondo abbia mai conosciuto.
3: Zohan, tu sei come Rembrandt con le bombe.
2: Ma era arrivato il momento di cambiare.
5: Io voglio andarmene dall'esercito. Amo molto il mio paese. Ma questi combattimenti quando finiranno?
6: Stanno combattendo da 2000 anni, non può durare tanto. E che cosa farai?
5: Io voglio tagliare e acconciare capelli.
2: E adesso si sta lasciando tutto alle spalle.
7: Ma tu da dove vieni, scusa?
5: Australia.
7: Su, serio? Sembri del Medio Oriente.
5: No, è simile all'accento. Kangaroo.
2: Comincerà una nuova carriera.
5: Non ti devi muovere quando questa signorina ha in mano un paio di focici. Ti potrebbe tagliare un orecchio, per sbaglio.
2: E realizzerà il suo sogno.
6: Non hai mai tagliato i capelli?
5: Per imparare farò di tutto.
6: Ok.
5: Signora Kitzer, si accomodi al taglio. Sotto a chi tocca!
2: Ma non appena ha imparato a integrarsi...
6: Ti piace il softball?
5: Oh, certo, adoro il softball. Che è softball? Dimmi come si fa. La maglietta la puoi tenere o togliere, mi va bene.
2: La sua vera identità.
7: Sei un antiterrorista israeliano.
5: No.
2: Gli dà qualche problemino.
7: Se lo catturiamo, diventiamo eroi.
2: Adam Sandler, eh?
8: Senti, non ti impicciare, Mustafa.
5: Io non mi chiamo così.
8: Torna a vendere le tue ciambelle. Abbiamo da fare.
5: Ti piace insultare le persone?
8: Erano i tuoi piedi.
5: Sì, erano i piedi, un piccolo uppercut.
2: Zohan.
5: Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ecco, tieni. È tutto tuo.
0: Nel 2009 è nelle sale con Family People, una commedia agrodolce dove interpreta George Simmons, un comico che scopre di avere un solo anno di vita davanti a sé e insegna i propri trucchi del mestiere ad un cabarettista alle prime armi. L'anno successivo si riunisce a Dennis Duggan per un weekend da bamboccioni prima e mia moglie per finta nel 2011 poi. Ma parliamo di un weekend a bamboccioni, visto che mia moglie per finta l'abbiamo già approfondito quando avevamo parlato di Jennifer Aniston. Lenny, interpretato da Adam Sandler, è un ricco agente immobiliare con una bellissima moglie che fa la stilista, Roxanne, e tre bambini. Un giorno apprende con dispiacere che il vecchio coach basket del liceo è morto. Ricorda così a distanza di 30 anni dal diploma e quattro compagni d'infanzia, Kurt, Rob, Marcus ed Eric, al funerale dell'amato allenatore. Riuniti, gli amici hanno modo di ricordare la bontà, la saggezza e l'importanza dell'insegnante nelle loro esistenze, per come si era sempre impegnato nel farli diventare bravi non solo nello sport ma anche nella vita. Nel tempo hanno perso i contatti tra di loro. Per recuperare decidono di affittare la stessa casa dove anni prima brindarono ad una vittoria con il coach per trascorrere insieme il 4 luglio e spargere le ceneri dell'uomo nel lago di fronte, onorando così la sua memoria. I vecchi amici hanno così modo di raccontarsi le loro vite e presentarsi le famiglie. Tra vecchi ricordi, goliardate e chiacchiere, riscopriranno la bellezza della vera amicizia e avranno anche modo di affrontare in una partita di basket gli storici avversari. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: 30 anni fa erano amici per la pelle. Adesso hanno deciso di rincontrarsi e sono tutti diventati adulti.
11: Ehi,
4: come va, Lenny?
10: O no?
4: Beh, io credevo che ti mantenessi in forma.
11: Come serve a dire?
4: Che sei grasso.
11: No!
13: Fanno la conoscenza delle rispettive famiglie.
14: Oh, e questa deve essere tua madre?
15: Mia moglie.
14: Oh, mi dispiace.
15: A me no.
4: Oh, che orrore!
13: Imparano cose sui rispettivi figli.
16: Mamma, vuoi un po' di latte?
14: Vieni qui che te ne do un goccetto. Tuo figlio è proprio un amore. Quanto hai detto che è?
13: 48 mesi.
4: Cioè 4 anni?
13: Già. E rivivono i loro giorni gloriosi.
11: Che cosa vuoi fare oggi? Scegli.
14: Qual era la cosa che ti piaceva di più quando avevi 12 anni?
11: Quello non lo posso fare.
13: Nel 2010.
4: Tarzan e

0: Columbia Pictures presenta una commedia.
1: Sa far saltare i sassi sull'acqua, signora?
2: Dico, vuoi scherzare? Ho vinto 3 campionati.
0: Che dimostra chiaramente come crescere sia un optional.
2: Che caldo! A quanto pare il ragazzo gradisce.
3: Ehi, come va, signore? Io sono di Saskatchewan. Sarebbe in Canada, ok?
0: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider e Salma Hayek. Un weekend a bamboccioni.
4: Allora si parte, bello! Andiamo, va, tutto birra! Stacca!
5: Sandler è anche coprotagonista di Zookeeper a fianco di Silver Stallone. Nel 2012 torna diretto da Dagan nella commedia Jack and Jill, dove il suo talento è al servizio di un'interpretazione complessa. Veste infatti il doppio ruolo di un fratello e di una sorella. Nel film lo affiancano Katie Holmes e Al Pacino. Lo stesso anno è protagonista della commedia di Sean Anders, Indovina perché ti odio. E torna a lavorare con Dennis Duggar in Un weekend da bamboccioni 2. Lenny e Roxanne hanno deciso di trasferirsi con i loro 3 figli, Katie, Becky e Greg, nella cittadina di provincia dove è cresciuto il capofamiglia, lasciando definitivamente il mondo patinato di Hollywood e vivere in una realtà più semplice e adatta ad una famiglia. Lenny può così tornare a frequentare gli amici di infanzia, Eric, Kurt e Marcus, che vivono lì con le loro famiglie. Ognuno di loro affronta i problemi familiari arrangiandosi come può. Marcus ha scoperto di avere un figlio con cui ha difficoltà di cucire i rapporti. Lenny discute con Roxanne perché lei desidera un altro figlio. Eric è sempre alle prese con una suocera troppo invadente. Ma quando finalmente si riuniscono, tornano ad essere gli spensierati adolescenti 30 anni prima, alle prese con scherzi e goliardate. Questa volta se la dovranno vedere con i membri di tutto muscoli e niente cervello di una confraternita di in vacanza per lo spring break sul laghetto di gioventù. E a sorpresa riceveranno una bella lezione di vita dai figli adolescenti. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
6: Ti ricordi quando venivamo qui dopo che ci eravamo strafatti?
7: Che vuol dire strafatti?
6: È quando si ha un forte desiderio di gelato.
8: Voglio essere strafatto.
7: Voglio essere totalmente strafatta.
9: Io voglio strafarmi di cioccolata.
10: Sono contenta che abbiamo lasciato Los Angeles. Questo è un buon posto per crescere una famiglia.

0: Scusi un secondo. Apri la porta finestra ora.
1: Perché non l'apri tu, scocciatore?
2: A scuola in bicicletta? Prima non avrebbero mai potuto.
1: Già, grazie a Dio non ci sono svitati qui in giro.
2: Come sei diventato poliziotto dopo i casini che hai fatto da piccolo?
3: Mettete le mani in alto! E ballate tutti insieme a me! Dite oh!
4: Oh!
3: Dite oh!
2: Non posso crederci che ci tuffavamo da qui.
5: Ehi, è proprietà della Kappa Eta Sigma.
2: Sì, tranquillo, Abercrombie.
3: Ehi, vai, vai, vai!
2: Ah, era un bel saluto, ma ne abbiamo uno anche noi. Che si fa così?
6: Piacere di vederla.
7: Bene, lei?
8: Bene.
9: Beh, andiamo.
10: Da quella parte, nudi.
11: Siete voi gli sfigati.

0: piacerà.
1: Ehi ragazze, siamo qui per un'insaponata doppia.
2: Occupatevi di quest'auto, noi faremo quella gialla.
3: Oh, che combinano questi?
1: Beh, io almeno posso spassarmela.
3: Oh.
4: La tua auto è indecente.
5: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 11ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta del cinema 3D e poi chissà di chi andremo a parlare. Ovviamente ringrazio il nostro Franco alla regia e vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci oppure chiamarci al numero 351-459-3144, Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda, www.redonair.it. Grazie mille per essere stati con me e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
6: Credi nell'amore per il cinema?

Allora, sono seduto al tavolino di un bar, sto bevendo un caffè e sto leggendo un giornale, cercando disperatamente di farmi i fatti miei, e infatti puntuale arriva un tipo, si avvicina moltissimo e mi scruta in maniera piuttosto inquietante. Io gli faccio salve, lui non fa nessun cenno, continua a guardarmi in maniera un po' così, torva. Io allora vado avanti per il caffè, leggo il giornale, lui non si schioda, e allora a quel punto mi giro e gli faccio: senti, se hai bisogno, di pure. Lui mi punta il dito contro e mi fa: scusa, ma tu sei tu? Allora, supponiamo che io fossi Beniamino Della Rocca, uno che ha la sfiga di assomigliare a un cantante. Se uno viene da me e mi chiede: scusa, ma tu sei tu? Io dico sì, cioè in qualità di Beniamino Della Rocca sono io. Ho fatto così anch'io, gli ho detto: sì, guarda, ti giuro che io sono io. Ti facevo più alto. Mi dispiace moltissimo averti arrecato una delusione di questo tipo. Certo che dal vivo siete tutti quanti un'altra cosa. Ti chiedo scusa a nome dell'intera categoria, e comunque, come si dice, meglio dal vivo che dal morto. E comunque, scusami, ma che cosa ci fai qua? Partiamo dal presupposto che da qualche parte devo pur stare. Però, a parte questo, se tu avessi approfondito un pelo le tue indagini personali, avresti capito da solo che sto bevendo un cazzo di caffè e leggendo un cazzo di giornale. Dai, fammi un autografo, che c'ho un'amica che è una tua fans. Una tua fans. Voi ridete, ma questo è un morbo che si è diffuso a macchia d'olio. E finché stiamo parlando comunque di gente che ha un problema di carattere grammaticale, ce ne frega niente. Ma se invece il problema è di personalità multiple, siamo un po' tutti nella merda. Comunque, guarda, l'autografo, visto che sei molto gentile, te lo faccio molto volentieri. Mi guarda, io guardo lui, mi riguarda, io riguardo lui, mi fa: dai. E gli dico: per far l'autografo servono come minimo carta e penna. Credevo che voi cantanti aveste sempre carta e penna con voi. Sono davvero mortificato di arrecarti la terza atroce delusione nell'arco di pochissimi minuti, ma guarda caso oggi la mia cartoleria mobile l'ho lasciata a casa. Lui sbuffa e, con l'aria di chi sta dicendo "devo pensare a tutto io", va verso il bancone del bar, prende carta e penna, ritorna, me li mette sul tavolino e mi fa: mettici anche la dedica. Io guardo, riguarda me, lo riguardo, lui riguarda me, mi rifà: dai. E io gli faccio: per fare una dedica, come minimo, serve il nome della persona a cui dedicare. Scrivi a Marta: con tanto, tanto, tanto amore, Piero Pelù.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

away. Slide of hand, let your stuff fade.

Bienvenidos a nuestra fiesta, una fiesta de cumpleaños.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate, per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guittezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.

Alona. Oh, Alona. È buona la Alona, è un cane perfetto. Mi piace la sua distaccata, elegante fierezza. È un cane di razza, un esemplare stupendo. Se la chiamo risponde ai comandi e si muove di scatto. Ho trovato con lei finalmente un rapporto perfetto.

le apro la bocca per farle un dispetto. Le reagisce, fa finta di mordermi, ma per giocare si fa carezzare e senza chiedermi niente. Mi sta sempre vicino, la lona vuole solo il mio affetto. Io la chiamo al mattino e lei mi mette le zampe sul letto. Buona lona, devo uscire un momento, buona. Cosa c'hai da guardare? Torno presto, lo sai, non ti posso portare. Ecco, vedi, sono già tornato, hai visto lona, non sono partito. Non fare quella faccia, non guardarmi così, sono qui. Basta lona, che cosa ti piglia? Non lo vedi che mi ami troppo, che mi ami male? Non è mica normale, anche se uno non vuole. Va sempre a finire così che ci si assomiglia. Tu sei tutto per me, sei una madre, una moglie, una figlia. Ma non vedi come mi hai ridotto? Sono sfinito, mi hai distrutto. Non posso mangiare nel piatto dove mangi tu.

0: Lona, a che pensi? Lona, lo sento che pensi a qualcosa. Non sono violento. Non c'ho niente da dimostrare io. Te lo sei inventata tu che io ero il padrone. Io non sono violento. La dovevi smettere di chiedere. È tutto lì. Chiedere, sempre chiedere. E poi tu chiedi male. È quel chiedere, non chiedere, aver paura. Ferita, ecco, ferita, sempre ferita. Con quegli occhi lì, guarda. Non c'è niente di peggio di chi ci resta male. Di tutti i modi di chiedere è il più tremendo. È meglio che uno dica voglio, voglio, bau, bau. Mica wow. Fai la vittima. E quando fai la vittima credi di essere remissiva. E invece sei violenta. Sì. Sei tu che sei violenta. Perché? La violenza la si fa solo col fucile? È la violenza docile? La violenza non aggressiva? La violenza di chi non ce la fa star solo e non può essere abbandonata? E fa quella faccia lì, quegli occhi lì che conosco a memoria, che fanno finta di dire tu puoi far tutto, puoi anche andartene via. Non è vero che esistono due possibilità, io ce n'ho una sola e questa è violenza. Non posso andare via perché mi ricatti col tuo dolore assurdo.
1: Scusa, mi ricatti col tuo grande amore. A me non mi fa niente bene essere amato molto, almeno così. Dammi retta, appena uno ti ama così scappa. Non è mica gratis. E pensare che c'è chi si lamenta perché non è amato. E essere amato allora? È una cambiale, prima o poi la paghi. Una cambiale a scadenza indeterminata, ma incombe, un incubo. Mi piacerebbe essere un camionista, coi vetri tappezzati di cani e di donne. Ma lì, solo lì per guardarli, prima di dormire. Insomma, si fa per dire. No, non ti offendere, Luna. Non l'ho detto per te. Certo, certo. Se avessi avuto un camion, ti avrei portato con me.

rivedevo gli amici come un convalescente, camminando in un posto affollato e un po' assurdo, con la faccia di uno che ne ha passate tante, e il mio orecchio un po' sordo, un po' assente, registrava le parole di un amico che mi raccontava tutto quello che era successo quando non c'ero. Statistica di coppia, sopravvissuti.

una stanza. Per solitudine una donna un giorno li mostrò e per sempre solo sulla terra restò. Sulla nera, nera terra restò. Quando egli andò a cercare la sua strada,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Da e o o a bim bum ba ne. A cadenza non l'avete mai sentita.

喝了。怎么说 ？Esclusivamente lei l'ha preso un palanco. Beh, vive l'emozione.

Io sto bene.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste.

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: grazie.
1: Facciamo una canzone molto vecchia, perché è l'unica che abbiamo in mente, che fa pressa poco così.
2: Ragazza che le moni sola,

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

c'è l'uccello, un uomo fotto pure la morte. Appena sente che stava arrivando, un uomo se ne va, se ne va e non si fa trovare.

0: tune-up? Well, you ready?
1: Yeah.
0: Okay.